0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Media Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
3: Su Radio Company, Batta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Con Mauro Tonello ritorna Botta da 90 il sabato mattina quasi presto. Buongiorno e buon weekend. Salutiamo anche DJ Nick. Partiamo subito alla grande con Franco Moiraghi, la sua Baby Home. Troviamo anche Gala con Feed from Desire. E poi un grande pezzo per Gloria Gaynor. Il remix è quello di Alex Natale, che salutiamo, ed è Oh What a Life.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Life, gala sua Freed from Desire. Prima ancora il re dell'isola di Ibiza per molti anni, Franco Miraglio con la sua Baby Hold Me. Piccola pausa, torniamo tra un po' con Bond Street.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

botta da 90 qui su Radio Company con Mauro Tonello, che sta parlando in questo istante, e la versione dei Boss Street di un grande pezzo di Depeche Mode. Sto parlando di Personal Jesus e poi loro, Usura e Sweat.

0: Reduci dal primo grande successo di Open Your Mind, incidevano questa Sweat, You Silver, prima ancora i Boss Street con Personal Jesus, il nostro botta 90 del sabato, in arrivo anche Dirty Mind con Back to Feudal e Vasco Rossi, il suo remix di Delusa, degli Usura appena citati.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: il grande rocker Vasco Rossi più sentito con Delusa, il remix ovviamente, e prima ancora Dolly Marton, Back to the Future. Tra un po' torniamo invece con ancora un pezzo della Italo Disco per il Network.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
2: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Qua il nostro Hathaway, Ride My Heart, prima ancora in Network on Passion. Ora risentiamo anche Just a Funk, la bellissima Special Love ed Unconditional, Russian Groove.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E dalla Unconditional con Russian Groove e abbiamo ancora il Just Funk, la bellissima Special Love, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Botta 90 suona Carry On di Magic Box e B.A.R. con la voce di Roxy e Come Together.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Together e Magic Box con Carry On, la voce quella di Tristano, a chiudere questa puntatona di Botta 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento come sempre è questa sera alle ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company, snack.
6: Radio Company.
4: Ciao amici, buongiorno, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company, sempre presente nelle vostre giornate per cercare di capire insieme che tipo di giornata ci aspetta, che tipo di weekend ci aspetta, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, uscire di casa, socializzare, avere a che fare con gli altri, oppure forse ci conviene rimanere dentro casa nostra. Se abbiamo il condizionatore, tanto meglio. Siamo pronti a partire, ma prima di leggere il primo segno, come sempre io vi ricordo di seguire Radio Company sui nostri social, Instagram, Facebook, TikTok, noi siamo sempre presenti, e anzi lo sfigometro è molto presente perché ogni lunedì alle ore 7 puntuale c'è l'anteprima, quindi se volete essere non preparati di più, ecco, vi consiglio di seguirci sui nostri social. E poi per riascoltarci in qualsiasi momento o ascoltare ovviamente la diretta, riascoltare qualche podcast, qualche registrazione, insomma recuperarci in qualche modo, se non potete seguirci live, se non potete ascoltarci direttamente dalla radio, vi ricordo, scaricate l'app di Radio Company, così non avete scuse. Detto questo, fermi lì perché tra poco si parte con l'Ariete.

buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company Ariete. Partiamo da voi, weekend è spensierato davanti a voi, avete voglia di stare con gli amici in leggerezza, organizzare tutto quello che vi pare e poi vi seguiranno tutti. Sfigometro meno 19, rotometro 97%. Toro, oggi forse siete un po' sottotono, però dai, ci sta, siete stati al top tutta la settimana, stare bene, forse ad essere felici, stanca, avete ragione. Sfigometro meno 17, rotometro 84%. E poi Gemelli, ragazzi, che dire, avete una grande voglia di viaggiare oppure magari avrete anche semplicemente voglia di ferie, ecco, comunque approfittate di questa voglia. Sfigometro meno 15 e rotometro 81%.

Amici del cancro, buongiorno, questo è lo sfigometro di Radio Company e tocca a voi. Weekend super carico, per voi avete tutte le carte in regola per passare un weekend memorabile. Sfigometro meno 20 e rotometro 96%. Leone, voi se avete qualcosa da dire, ditelo, non fatevi scrupoli sul da farsi. Spesso le persone che vi vogliono bene aspettano solo voi. E allora andate, dai, sfigometro meno 17 e rotometro 86%. Vergine, grandi soddisfazioni per una relazione appena nata, che sia d'amore o di altro tipo di rapporto, insomma vi farà stare comunque bene, quindi godetevelo. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.

0: pausa per lo sfigometro di questo sabato. Ci fermiamo un attimo, se i segni li abbiamo già scoperti, sappiamo già tutto di loro, ma tra pochissimo torniamo con la bilancia.
1: Radio Company. Ciao sfigometro. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0.

0: 800-800-943-732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Ancora buongiorno, ciao a tutti, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company, sempre presente con voi dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì all'interno della Family, puntuali, ore 7:30. Puntuali, insomma, ci proviamo. Il sabato mattina, come sempre a quest'ora, siamo pronti con la nostra seconda tranche di segni. Bilancia, ripartiamo da voi. È tutta la settimana che Marte e Giove contrari vi mettono i bastoni tra le ruote. Portate pazienza, accettate questo momento senza farvi prendere però dallo sconforto. Sfigometro meno 4 e rotometro 2%. Scorpione, il consiglio che noi vi diamo per questo weekend quantomeno è di prendervi del tempo per voi. Rilassatevi. Lo stress insomma sta iniziando a rendervi un po' insopportabili, un po' fastidiosi, quindi fate un piacere agli altri e prendetevi una pausa. Sfigometro meno 15, rotometro 82%. E poi Sagittario, dovreste prendervi una bella casa in montagna, isolati anche voi da tutto e tutti. Siete insopportabili ultimamente, mi dispiace dirlo, l'ambasciatore non porta appena, abbiate pazienza, però la vostra scarsa propensione al dialogo intesisce tutti quanti i vostri rapporti e non fa bene né a voi né a noi. Sfigometro meno 7 e rotometro 4%.

Capricorno, è il vostro turno, questo sabato è tutto per la famiglia, uno dei pochi aspetti che vi sta facendo stare sereni. Se avete un telefono magari aziendale, ecco, spegnetelo perché non siete reperibili. Spigometro meno 17, rotometro 86%. Acquario, tempo di riflessioni necessarie, magari sotto l'ombrellone, leggendo un libro, facendo anche una passeggiata in montagna, perché no, godendovi questi magari 14 gradi del condizionatore, perché no? Insomma, riflettete, voi sapete su cosa, ma insomma, se c'è qualcosa che vi porta alla riflessione, fatelo. Sfigometro meno 13, rotometro 76%. E poi pesci, la luna nel vostro segno rende finalmente tutto più facile, intuito, capacità di comprensione rendono rapporti con gli altri ancora più sereni. Sfigometro meno 19 e rotometro 88%.

0: Abbiamo finito, amici. Grazie come sempre per aver seguito lo Sfigometro, che torna puntualissimo lunedì alle 7.30. Puntualissimo, come dicevo prima, dipende. Insomma, noi facciamo del nostro meglio per poter essere puntuali, però io non garantisco, ecco, prendetevela con Ale De Biasi. Detto questo, comunque ci proviamo ad essere puntuali dal lunedì al venerdì alle 7.30 all'interno della Family, sabato mattina a quest'ora, come sempre alle 7, quello sì che è puntuale, lo Sfigometro, l'anteprima dello Sfigometro sui nostri social, quindi seguiteci su Instagram, Facebook, anche su TikTok, e poi scaricate l'app di Radio Company sempre per seguirci dappertutto e per ascoltarci in qualsiasi momento della nostra giornata, anche quando non siamo in diretta, ovviamente, con i nostri podcast. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Ciao Sfigometro. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Mauro con Comuni Immortali. Questa è Radio Company, un buongiorno, una buona mattinata a tutti voi. Da me Michela J e poi c'è lui. Eccolo lì, chi è? Chi sarà mai?
1: Buongiorno a tutti, cucù.
0: Cucù, come non sei Morini stamattina, oggi è cucù.
2: È vero,
0: mi sono
2: alzato 2 minuti fa.
0: Ecco perché. Buongiorno a te ovviamente, buongiorno a tutti voi presentissimi come sempre questo 20 giugno 2026, le 7 e quasi 36 minuti. Allora, non so voi, questa mattina uscendo l'ho riuscita di casa verso le 6:30 e la prima, cioè ho proprio aperto la porta, ho sentito una cappa enorme di umidità e di caldo. No, non mi sto lamentando, la G non si sta lamentando, l'estate c'è d'altra parte, va bene, the summer is magic, a tantissimi piace per l'appunto, però estate, ascolta un pochino, magari un po' più tardi così caldo, cioè le 6:30 del mattino no. Too much, un po' troppo, ok? Va bene, comunque questo ce lo devo tenere ancora per un tot di giorni, mi sa. L'altro giorno ho guardato le previsioni per la prossima settimana. Mi sono messa le mani nei capelli. Ecco, poi invece per chi ama il caldo, vabbè, lì sono felici, super happy, shalalala, come si dice.
1: Oggi 36 gradi.
0: Esatto. Ho visto 39 anche la prossima settimana dalle nostre parti, però non voglio dire altro.
1: In ma Toscana 39.
0: E tu qua 39 tu?
1: Sì, stasera io vado a Lucca, saranno 39 gradi.
0: E lui se ne va in ferie, capite? E voi invece non te ne devi andare. 333-2688-688, dunque prontissimi per partire. Voi che combinate in questa mattina? Siete, non so, diretti verso il mare, verso il lavoro, verso qualcos'altro che vi aspetta?

0: questa è Radio Company, un buon 20 giugno 2026 a tutti voi amici e amiche in ascolto, presentissimi dall'alba addirittura con noi. Allora, a proposito di chi in questo momento è in relax, saluto, sì, aspetta Pacio, che prima volevo salutare un nostro ascoltatore che è Franco di Siderno, che ci manda la sua posizione attuale, e tu pensi che si sia geolocalizzato, no Pacio? In realtà ci ha mandato una foto dalla spiaggia, dal mare. Un abbraccio anche a te ovviamente, e a tutti quelli che si stanno dirigendo alle 7.43 al mare, o a chi è già in spiaggia, anche perché è bella, una bella arietta, secondo me c'è qualche grado in meno rispetto alla City. Vabbè, dai, sogniamo ad occhi aperti nel frattempo. Ma adesso Gianluca, sì, dicevi che chi sta arrivando, chi vuole
1: Jay, parlare? Ma hai detto una cappa enorme o una cacca enorme?
0: Cappa!
1: Perché questo sabato sarà una cacca enorme.
0: Ah, vabbè,
1: sì, Jay, verso il mare, che si chiama lavoro però. Conosci?
0: Beh,
1: un posto di mare che si chiama lavoro?
0: Può essere, può essere. Vabbè, comunque, allora, per te, interpreta come vuoi, o K o quello che ti va, ok? Vedi tu che giorno, insomma, che titolo dare a questo giorno. E nel frattempo 333-2688-688, certo che ne avete di fantasia, però devo dire, siete belli carichi di questo, di primo mattino del sabato. Allora io vi aspetto all'appello come sempre, a raccontarci in che modo siamo con voi anche oggi, dove ci state portando. La Jay e il Pacio sono all'interno del nostro mega studio, ma però virtualmente, non si dice ma però virtualmente sono anche con voi, mi autocorreggo in diretta, ma pensa come sono messa, e sono con voi dove in questo momento, quindi ce lo potete raccontare ovviamente al 333 2688

0: con Buona Domenica, ma questo ve lo dirò domani anche, eh? Ok, nel frattempo vi auguro un buon sabato in diretta qui su Radio Company.
1: Ancora... Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, esatto, esattamente, c'è anche il Pacio in regia. Io sono
2: Buongiorno, dormito bene?
0: Beh, allora sì, devo dire sì, se devo rispondere a questa domanda, ogni tanto però mi svegliavo, è un po' un mio classico svegliarmi più volte durante la notte, alcune volte non riprendo sonno, altre volte sono molto più fortunata e riesco a tirare avanti.
3: Buongiorno,
0: diciamo.
3: A questo giorno.
0: Ma questo, scusa, non era prerogativa di Igor, metti che poi si sveglia, sente che
4: va,
0: succede,
4: va. Vabbè. Dormi a quest'ora.
0: Ciao Igor, gli fischieranno le orecchie mentre se ne sta dormendo alla grande. Detto questo, 3332 688 688, vado a salutare anche Cri di Vicenza, che continua un po' quella che è la nostra carrellata, che però vedo solo io, di foto Instagram direttamente dal mare, una bellissima acqua mi mostrano. Buongiorno da Sottomarina e salutiamo ovviamente tutti gli amici di Sottomarina, tutti gli amici in generale da qualsiasi spiaggia insomma ci stiate ascoltando, e quindi se siete lì ben venga, ditecelo. Se siete nella spiaggia chiamata lavoro come mare, come ci diceva la nostra ascoltatrice, ditecelo anche in quel caso. Nel frattempo lo sapete, noi siamo qui con voi presentissimi anche in questo weekend, perché attenzione, oggi è l'ultimo giorno di primavera, ma domani c'è il change, c'è il passaggio, si arriva in estate, quindi cioè praticamente io do il saluto oggi alla primavera, domani darò il buongiorno all'estate. Quante cose fa la gente in diretta su Radio Company, guarda, un lavorone, ma un lavorone. A tra poco.
5: Cosa fai?
0: Tante cose.
5: Scappi già.
0: Sì.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: C'è qualcosa nell'aria.
3: Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
10: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, la vostra mattinata. Un buon sabato da Michela J dal giallo in questo 20 giugno 2026. Un saluto a Flavia e Gianni che stanno andando in questo momento a Bocca 7. E quindi insomma una buona giornata ovviamente anche a voi, a tutti quelli che sono on the road, ma non solo. In questo momento ce lo fate sapere al 333-2688-688. Hai usato tutta la gingoliera, Pacio, in questo momento.
1: Aspetta, baby.
0: Cioè è lunga fino alle 11 almeno per quanto riguarda me, pensate poi alle 14 e a seguire durante tutta la giornata. Va bene, detto questo invece vi do un'info, sono le 8:03. Buongiorno
2: Radio Company Time.
3: L'inviato della Casa Bianca Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove si prevede che si terrà il primo round di colloqui con l'Iran su un potenziale accordo sul nucleare. Intanto Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, ma le IDF hanno compiuto numerosi attacchi aerei nel sud del Libano. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana nell'incendio del resort in zona

saranno superiori alla norma di ben 8-9 gradi. Oggi saranno 5 le città contrassegnate col bollino rosso dal Ministero della Salute. Lo sport ai mondiali, primo successo del Brasile che supera 3-0 Haiti. Gli USA battono l'Australia 2-0, vincono anche Marocco e Paraguay, entrambe per 1-0 contro Scozia e Turchia. Breaking news.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella.

0: Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madame, mamma non mamma, questa è Radio Company, ancora una buona giornata da me Michela J, dal Gianlu Pacciuini alla parte tecnica. In questo sabato mattina, esatto, dove c'è qualcuno che vuole dire la sua per caso? Allora sentiamo.
1: Giuliano.
2: Ciao Company.
0: Sentia, che cosa?
2: Buongiorno che Company, siamo mamma. Sulla strada per Sottomarina. Leggermente incolonnati, però la giornata è bellissima e si prospetta una bella settimana. Sono con mio marito
1: Giuliano.
2: Ciao Company.
0: Ciao, ciao, una buona giornata a voi, eh? Che bello, diretti verso il mare anche lì. Ma questi non sono loro, siamo io e te Gianluca. C'è casa Vianello,
3: questa
0: siamo
3: mattina.
0: Io e te. Sappilo stamattina. Esatto. E poi allora, ancora abbiamo altri messaggi che stanno continuando ad arrivare al 333-2688-688. Vai Pacio.
4: Comunicazione cioè, interna. Sì? Io desidero che sia già ottobre. Per favore che arrivi ottobre. Grazie.
0: L'ha detto anche mia mamma ieri, ma vorrei già fosse ottobre. Ho detto, beh dai, almeno fine agosto. Cioè così, a livello di temperatura ovviamente, no? Di vacanze, che altrimenti ce le saremmo già mangiati tutte, voglio dire, a meno che c'è che la possibilità di andarci a settembre, ottobre, novembre, dicembre, ma quella è un'altra storia, per così dire. Va bene, allora vedo che stanno continuando ad arrivare altri messaggi. Dove siamo con voi questa mattina? Ok, siamo al mare con voi, siamo in montagna, siamo al lago, siamo in macchina. Stiamo andando dove? Ovviamente virtualmente. Non so voi, ma qui dentro, mentre pensate, riflettete ovviamente su questa cosa nel raccontarcelo anche con un messaggio WhatsApp vocale, sappiate che qui dentro il nostro studio, voi sicuramente l'avete percepito, io proprio lo percepisco ancora di più, ma c'è proprio aria di ilarità. Sapete, l'ultimo giorno di scuola, ok? L'ultimo giorno di lavoro, l'ultimo giorno di un qualcosa in cui ci si fa anche i gavettoni addirittura. Ecco, qua dentro questa mattina, perché uno dei due, e non sono io, andrà in ferie, cioè a partire tipo da oggi pomeriggio. Ecco, avete già capito chi è? Non è la Jay, è il Pacio. Mancano solo i gavettoni questa mattina, non vorrei dirlo troppo forte perché è anche capace Gianluca di andare a prendere i palloncini e buttarli qua e là all'interno dello studio, che non ti conviene molto, te lo dico, visto che è tutta elettronica qua dentro. Però va bene, allora andiamo avanti nella nostra mattinata firmata.

0: Radio De Magistris, Victor Jador. Questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, a proposito di cosa si combina, sentiamo la vostra voce.
1: Noi stiamo andando a Caorle.
2: Un saluto da Benedetta e Lorenzo.
3: Cosa stiamo aspettando? Andiamo!
0: Un saluto anche a voi. No, Pacio, loro. Ma no, tu devi andare da un'altra parte oggi. Non è che ogni messaggio che arriva dai nostri ascoltatori tu puoi chiedere un passaggio o andare con loro. Non si può, non si
3: Guarda,
0: può.
3: Andiamo in un posto fantastico.
0: A sbaffo ogni volta, per fai pagare dagli altri. No, non si fa così. Va
4: che
0: bene,
4: barba, che noia.
0: Lo so, tu ci provi ma niente. Allora, poi c'è anche chi ci scrive che non sta andando al mare ma sta comunque andando in un posto fresco. Oh, che bello, che meraviglia. Voi direte dov'è questo posto fresco? Al supermercato, perché ci scrivono: noi stiamo andando a fare la spesa con mia nonna, eccola lì. Quindi insomma, la spesa, che ricordiamo, per quanto mi riguarda, mi rilassa. E amica, ti dico anche una cosa in più: tu adesso ci vai alle 8:34 circa, ok? E quindi c'è abbastanza fresco, un parolone, ecco. Io ci andrò quando uscirò da qua, quindi attorno a mezzogiorno circa. Io non so come porterò a casa la roba, perché insomma, mi scioglierò io credo anche le cose, vabbè, mi importa. Borsa termica, ecco, questa potrebbe essere una bella soluzione e via. E, caro Pacio, allora ci sono altri messaggi che stanno arrivando. Io farei così, facciamo così, un caffè shakerato virtuale, tocca dire così visto la temperatura, e ritorniamo tra poco.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
16: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

featuring Rihanna, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia, alle 8:44 minuti. Cosa ci state raccontando? Allora, c'è chi ci scrive che è di rientro dal mare dopo 15 giorni di vacanza, io, mio figlio e il gatto, quindi vacanze già andate.

0: sabato in vostra compagnia, in nostra compagnia. Io sono la J, come c'è il Gianluca Pacini. Un po' di messaggi che stanno continuando ad arrivare al 333 2688 688. Saluto Giustina, lei ci scrive: buongiorno Michi e Pacini, buon sabato di caldo. Ci sta, sì, un'altra mezz'ora poi finito lavoro, un salto al supermercato per comprare il cibo per il gatto, poi delle piccole commissioni, casa, riposino e poi questa sera, insomma, saggio di danza sui tacchi di mia figlia. Insomma, dai, poi facci sapere domani come è andato il saggio. Detto questo, piccolissimo break e torniamo tra poco.
1: Fa caldo, caldo, sì, da morire, infernale.
0: Troppo, sì. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
11: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
11: La radio rende
10: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Ma tu non hai caldo?
1: Mace, Salmo, con la pesce e cattive abitudini, la risposta al nostro paccio è questa, sì, ce l'ho. E anche tu immagino, quindi poi premi il tastino che hai lì in parte e metti, rimetti l'aria estiva, grazie. Detto questo invece, allora adesso vi do un'info in più, non tanto quanti gradi ci sono, ma l'ora che c'è in questo momento a Radio Company è non solo le 9 e 2 minuti.
0: Mamma mia.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Strappo senza precedenti tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni, dura replica della Premier, l'Italia non implora solidarietà da Mattarella e da tutte le forze politiche, così la segretaria PD Elly Schlein.
5: Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese, ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
4: USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, pesa sulle trattative l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 i morti in 24 ore. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Baia Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. Dopo il deludente pari dell'esordio, il Brasile si riscatta superando 3-0 Haiti, bene anche il Marocco che supera la Scozia 1-0, fuori la Turchia di Montella sconfitta dal Paraguay per 1-0 e dopo il Messico anche gli Stati Uniti staccano il pass per i sedicesimi, superando 2-0 l'Australia. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per

0: Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

questa è Radio Company. A proposito dell'anno in cui vi siete diplomati, c'è chi ci scrive: ciao Michela, sono Raffaella, io mi sono diplomata nel lontanissimo 1986, ma ancora oggi ogni tanto sogno che mi arriva una comunicazione dove si sostiene che il mio esame non è valido e fa rifatto. Che incubo! Ma sai che secondo me è un incubo comune a molti? Poi ne parliamo ovviamente. Grazie Raffaella.

0: Tranquilla, ovviamente, con la testa gira, questa è Radio Company. Allora, siamo prontissimi per proseguire con i vostri messaggi, ovvero l'anno in cui vi siete diplomati. Ve lo ricordate? Dovete fare come il Paccio, che ancora non ha finito di fare il conto, effettivamente. Però lo vedo proiettato con questa canzone, che guarda come mi sfoggia un balletto, un passo.
1: Arrivano le ferie,
0: è la canzone delle tue ferie questa, secondo me. Allora, andiamo, sai dove? Dove ti porto virtualmente adesso? A Trento, e saluto Alice dalla provincia di Trento per l'appunto. Lei dice, a proposito di quello che è l'anno in cui si è diplomata, allora, diploma nel 2001, ok? Anno in cui, ci scrive, ho preso la patente, ho fatto i 18 anni, avevo anticipato un anno a scuola. Invece Christian, il mio compagno, ci scrive nel 2009, un po' più giovane di me. Buon weekend da noi, che stiamo andando in piscina con questo caldo, è l'unica via d'uscita, capito? Posso immaginare, amica. Va bene, una buona giornata a te, a voi, anzi un buon insomma fresco, spero, tra virgolette, in piscina sicuramente sarà meglio, ovviamente, che stare, lo dico io, non all'ombra e per le strade. Sai che caldo butta sulla strada, mamma. Meglio insomma se si ha la possibilità, per l'appunto, di rinfrescarsi un attimino. Detto questo, caro Pacio, mentre tu sarai al mare, io so che mi penserai, mentre ti rinfrescherai, figurati se mi pensi. 3332 688 688, diciamo che stiamo indagando un attimo quello che è l'anno in cui vi siete diplomati, ma ve lo ricordate? Tra poco ne parliamo. We can go, we can go, Radio Company.
2: Strappo senza precedenti tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni, dura replica della Premier, l'Italia non implora solidarietà da Mattarella e da tutte le forze politiche, così la segretaria PD Elly Schlein.
3: Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese, ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
2: USA, Iran e Svizzera, atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, pesa sulle trattative l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 i morti in 24 ore. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Bahia Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. Dopo il deludente pari dell'esordio, il Brasile si riscatta superando 3-0 Haiti, bene anche il Marocco che supera la Scozia 1-0, fuori la Turchia di Montella sconfitta dal Paraguay per 1-0 e dopo il Messico anche gli Stati Uniti staccano il pass per i sedicesimi, superando 2-0 l'Australia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

MCs, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, un buon sabato, un buon weekend a tutti voi, da Michela J, dal nostro Giallo Gianluca Pacini. Stiamo parlando di maturità, siamo andati indietro nel tempo, cercando di ricordare, so che non è facilissimo immediato l'anno, magari c'è chi l'ha rimosso che non ne poteva più, chi invece è con orgoglio, cioè mi sono diplomato o diplomata in quell'anno. Allora vado a salutare Lucia di Padova, lei ci scrive 1986, e ancora un'altra ascoltatrice 1987, e tantissimi altri messaggi stanno arrivando. Allora andiamo così con calma. Continuate a raccontarci l'anno della vostra maturità e anche qualche aneddoto simpatico, perché no, che magari è successo proprio in quel periodo. 333 2688 688, e ovviamente la mattinata firmata Radio Company prosegue con la J e con il nostro Giallo. Adesso in arrivo Harry Styles.

0: nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, qui sei Radio Company, ancora una buona giornata. Allora, stavamo parlando di quelli che sono i ricordi legati all'anno della vostra maturità, cioè l'anno in cui vi siete diplomati, per l'appunto, legato magari a qualcosa di particolare, perché ogni tot, diciamolo, capitano gli europei e i mondiali, no? Quindi c'è anche la fase di studio, però anche la curiosità di vedere la partita, no? E quindi si intervallavano un po' le cose. Poi dipende anche da dove si tenevano gli europei e soprattutto i mondiali, perché quello ti faceva capire a che ora ti dovevi alzare, perché se era in una parte con un fuso orario diverso dal nostro, ovviamente la notte ti alzavi, oppure la mattina molto presto. Va bene, ma sentiamo la vostra voce, vai Gianni.
1: Buongiorno Nicola, geometra topografo, diplomato nel 2000, l'anno in cui l'Italia ha perso la finale degli europei con la Francia. Sì, contro la Francia.
0: Contro la Francia, sì.
1: E quindi ho guardato tante di quelle partite da far paura, studiato poco, ma ora sono qui
0: ad andare
1: a misurare all'isola di Sant'Elena proprio oggi che è sabato. Divertiamoci, ciao a tutti.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio, bravo, perché ci hai riportato alla memoria quella finale. Ok, va bene, dai, 333-2688-688, dunque aneddoti legati al vostro anno, alla vostra estate della maturità, ritorniamo tra poco.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Pink, Becky G, Sorry Papi, questa è Radio Company e sono le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: con il nostro giallo Gianluca Pacini in questa prima parte della mattinata firmata Radio Company in questo 20 giugno. Siamo pronti dunque a ricordare quello che è l'anno relativo alla vostra maturità, ma soprattutto anche qualche aneddoto che ricordate in particolar modo, quello che è successo, chi ci ha parlato di europei, di mondiali, chi invece ci ha parlato di quello che era successo proprio in quel periodo, proprio a livello personale. E allora sentiamo, vai Gianlu.
1: Maturità credo di averla fatta nell'82, ma la cosa che ricordo con più divertimento adesso, non allora, maturità artistica come preferenze, ed era uscita fisica. Era stato uno shock per tutti, perché erano anni che non veniva fuori una materia così scientifica, e ci siamo trovati con la fisica da portare all'orale, e lì è stato il dramma. Ho dovuto portarla come prima per estrazione, più che altro un po' a sorte tra i vari compagni.
0: Okay.
1: Adesso lo ricordo sorridendo, ma all'epoca era stato un dramma. Quindi buona fortuna a tutti coloro che stanno facendo la maturità, perché è inutile negarlo, di fortuna ne serve sempre. Ciao a tutti. Buon fine settimana.
0: Ciao, un buon fine settimana a te, amica. E sì, effettivamente è sempre un po'. Però vedi, poi abbiamo paura, un pochino d'ansietà, ma ce la facciamo e ne usciamo poi alla fine, no? E poi a distanza di anni, come lo dici anche tu, magari lo ricordi anche con un sorriso. Però all'epoca, insomma, mica tanto. Va bene, 3332-688-688, l'anno in cui avete fatto la maturità, l'esame di Stato, e quando, se magari c'è legato per l'appunto qualcosa di particolare che ricordate e ce lo volete raccontare, ovviamente, come stanno facendo i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ne parliamo tra poco, sempre qui su Radio Company.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Pronti per una

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi?
1: Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

con Manu Chao, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, stiamo ripercorrendo i vostri ricordi della maturità, in che anno insomma vi siete per l'appunto diplomati e qual è l'aneddoto legato a quei giorni, per l'appunto, se ve lo ricordate o avete rimosso tutto quanto. Allora, saluto una nostra ascoltatrice che ci scrive questo: ciao, mia maturità nell'ormai lontano 2006, beh lontano dai, l'altro giorno, io nel 2004, proprio qualche anno fa. Allora, l'Italia vinceva il mondiale di calcio e lì bella, ci piace, Pacio, c'è un applauso fatto lì, riesci a farlo tu, made with love? Vabbè, non importa, insomma, ricordiamo quel momento dove eravamo tutti riversati, insomma molti di noi in ascolto, riversati sulle piazze a festeggiare, bandiere ovunque, che fratellanza, sorellanza, tutto quanto. Vabbè, allora, bei ricordi, grazie che ce l'hai fatti venire in mente, amica. Allora, vinceva il mondiale di calcio e il fidanzatino del tempo però mi mollava pochi giorni prima dell'inizio degli esami. Cioè, come si fa? Ma perché? Beh, cioè, trauma, voglio dire, eh? Una tragedia, ci scrive lei, ma riuscì ugualmente a superare bene la maturità. Ecco, ecco, così sei diventata ancora più forte. Ci piace. Un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi. Forza, che poi vi aspetta l'estate più bella della vostra vita. Eh sì, devo dire di sì. Bel passaggio, effettivamente. Poi, insomma, chi entrerà nel mondo del lavoro e chi deciderà di proseguire per l'università. Poi ognuno, insomma, costruirà quello che è il suo percorso. Però intanto, non appena finisce l'esame, ma sai, va giù tutta l'adrenalina, va giù tutti quei, insomma, questo periodo, l'ansia, diciamo, per questo periodo e anche per tutto il percorso dei 5 anni, insomma, che vi ha visti i protagonisti, per l'appunto dell'arrivo poi alla vostra maturità. 333-2688-688, dunque c'è anche chi ci scrive: maturità nel 99, è stato totalmente un trauma che l'ho rimosso, buona giornata. Insomma, il nostro ascoltatore non l'ha vissuta proprio benissimo, infatti, però la ricorda come un trauma. Però l'hai superata, ok? Ecco, ce l'hai fatta e quindi diciamo tutto ok, tutto bene. 3332-688-688, dunque ricordi, aneddoti legati all'anno della vostra maturità qui su Radio Company.

0: domani con Michela J, con il nostro Gianlu alla parte tecnica in questo sabato mattina, dove stiamo ripercorrendo quello che è stato l'anno legato alla vostra maturità, per l'appunto, a un esame in particolare, per la, no, allargo, estendo anche, perché magari qualcuno non ha dato solo la maturità, ha dato anche altri esami, quindi va bene, magari un aneddoto per l'appunto legato a quello. Era l'anno di qualcosa in particolare, vi ricordate, l'anno legato ai mondiali, agli europei, a qualche storia in particolare, perché prima ci raccontava una nostra ascoltatrice che purtroppo proprio qualche giorno prima del fatidico esame il proprio fidanzato, insomma il fidanzatino dell'epoca, insomma l'aveva lasciata, e quindi insomma però è riuscita a superare alla grande tutto quanto, anzi questo secondo me le ha dato ancora più forza nell'affrontare le cose. E poi ancora insomma tanti altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, quindi restate con noi che tra poco potete anche raccontarcelo live, come stavate, come alcuni ascoltatori hanno preferito fare, per l'appunto live dalla vostra voce, ok? Così ce lo raccontate per bene, sentiamo proprio tutta l'emozione o meno per l'appunto legata a quei ricordi. A tra poco.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: in diretta con la Jay, con il nostro Gianluca Pacini. Allora, stavamo parlando di ricordi legati al periodo, ai giorni, insomma, che erano attorno alla vostra maturità, ma anche dell'estate che poi è seguita, perché no? È arrivato il famoso viaggio, l'avete fatto con gli amici, oppure siete andati magari a fare qualche lavoretto estivo, anche perché no, nel passaggio all'università, oppure magari il lavoro vero e proprio. Ma nel frattempo vado a salutare Mauro, che ci scrive: mi sono diplomato come perito agrario nel 2014, mi ricordo ancora che ascoltavo la canzone Treasure di Bruno Mars e ancora oggi quando l'ascolto mi torna in mente quell'anno. Buon fine settimana a tutti voi.
1: Me coglioni.
0: No, Gianluca, e buona settimana ovviamente. Ah, è stato Gianluca. Io non so nemmeno cosa fa. Ecco, la creazione artistica è sua. Va bene. Allora, detto questo, allora aspetto ancora tantissimi vostri messaggi e adesso in arrivo Brash.

Una buona mattinata in nostra compagnia. Allora ringrazio tutti coloro i quali ci hanno raccontato quelli che sono gli aneddoti legati per l'appunto alla loro maturità, a quello che era successo. Vabbè, se volete unirvi potete ancora farlo. Nel frattempo però dobbiamo fare le congratulazioni a chi? Allora in molti saranno andati a vedere il sequel del Diavolo Veste Prada proprio un mesetto fa circa. Tu Pace sei riuscito ad andare? Eccolo, a me manca, devo recuperare assolutamente. Perché parlo del Diavolo Veste Prada 2? Perché voi, cioè ovviamente avete amato il personaggio, amate il personaggio di Anne Hathaway. E cosa succede? Beh, ieri ha fatto uscire un bellissimo video su Instagram dove c'è lei che con insomma una vestaglia a un certo punto sorride verso l'obiettivo e svela che cosa? Più che svelare ha anche annunciato, esatto, di essere incinta del terzo figlio. Quindi congratulazioni, dopo Jonathan di 10 anni e Jack di 6 anni, insomma è in arrivo anche il terzo figlio. Vabbè, scopriremo poi, sarà una femminuccia, un maschietto, che nome darà? Sai che c'è sempre anche il toto nomi legato alla alle celebrities? Va bene, lo scopriremo ovviamente quando deciderà di dircelo.

0: nella nostra mattinata in questo 20 giugno 2026, ultimo giorno di primavera, ricordiamolo. Da domani si entra ufficialmente in estate, anche se diciamo che la temperatura è da diversi giorni, è già avanti lei, capito? È già proiettata, l'estate avanzata, e come la voglia. Allora salutiamo anche Adriano, che sta soffrendo il caldo, mi pare da capire dalle emoji che ci sta mandando. Ciao Jay, un po' in ritardo ma presente, eccolo. Infatti mi stavo chiedendo, c'è tanto 10:50, però ci sei, l'importante è questo. Un saluto, allora restate con noi, tra poco gli altri vostri messaggi qui su Radio Company.
1: Radio Company, the summer is magic. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con me Michela J, con il nostro giallo Gianluca Pacini. Senti, è arrivato il momento di fare delle congratulazioni. Attenzione, perché parlavamo prima di maturità, ma qui siamo andati anche oltre. E allora c'è arrivato un messaggio dove ci scrivono: ciao, fate le congratulazioni a Matteo per la laurea in insegnante di sostegno con il 30 e lode. Ma certo, congratulazioni, super top risultato da mamma, papà, da mamma Marta, papà Massimo, Stefano, Eric, Greta e Anna. Bravissimo, bravissimo ovviamente Matteo. E poi ultimo messaggio, caro Pacio, vado a salutare Andrea che ci ha mandato una bellissima foto. Dove si troverà Andrea? Al mare, sì, ma dove nello specifico? Lui ci scrive: ciao Miki, io sono qua, spiaggia di Tolo in Grecia e vi ascolto. Grazie Andrea per averci portato anche in Grecia con te, facci sentire ovunque, grande. Allora, una buona giornata e vacanze, immagino, no? Quindi buon relax a te. Allora, per oggi è tutto per quanto mi riguarda in questa prima parte della mattinata di Radio Company. Quindi io, Michela J, vi aspetto domani con Domenicando dalle 10 alle 13. Saluto il giallo Gianluca Pacini. Tra poco è in arrivo la nostra Giulie Pego che vi accompagnerà nelle prossime ore. Nel frattempo, invece, linea all'informazione con noi il nostro Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Le 11:02 minuti.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il negoziatore americano Witkoff si sta recando in Svizzera per incontri con rappresentanti iraniani. Tra questi è atteso anche l'inviato speciale iraniano per gli affari nucleari Araghchi. L'obiettivo è cercare di trovare un accordo sul programma nucleare di Teheran e alleggerire le sanzioni internazionali. Pronti a procedere con l'accordo se gli USA dimostreranno serietà, fa sapere Teheran. E nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah, nuovi raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. L'agenzia di stampa libanese NNA ha riferito che gli attacchi avvenuti dopo la mezzanotte in una decina di località hanno causato la morte di 5 persone. Tragico incendio in un resort a Baia Ibe a Santo Domingo. Una cittadina italiana è deceduta dopo aver inalato monossido di carbonio durante l'evacuazione. La Farnesina conferma l'accaduto e l'assistenza dell'ambasciata al marito della vittima e agli altri connazionali. Già partiti i primi voli di rientro per gli italiani coinvolti, circa 280. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte Marmi, Lucca, in Versilia. Nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sulla viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U. Gli occupanti dell'auto, forse 3, sono fuggiti. Domani aumentano a 8 le città italiane a rischio caldo con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Le nuove città interessate dal massimo livello di rischio sono Bolzano, Milano e Rieti, che si aggiungono a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Previste nel fine settimana temperature superiori alla norma di ben 8-9 gradi. Lo sport calcio, il Brasile si riscatta battendo Haiti 3-0 ai mondiali. Gli USA superano l'Australia 2-0, vincono anche Marocco e Paraguay, entrambe per 1-0 contro Scozia e Turchia. Per la scherma, gli europei di Antony, impresa degli azzurri della spada che vincono l'oro annientando i padroni di casa francesi, bronzo per le ragazze della sciabola. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

anche quella, mamma, stai calmo. Ma stai calmo. Stai molto molto calmo, Gianluca Pacini. Buongiorno amici, come state? Cambio. È finito? Basta. Oh, di pace. No, anzi, altro che pace, amici. Buongiorno, come state? Cambio della guardia. Salutiamo e ringraziamo Michela J che vi ha fatto compagnia in queste tre orette della mattina. Adesso invece ci sono io, Giulia Pego, a darvi il buongiorno alle 11:11. Guarda che porta bene. Si prospetta una grandissima giornata. Saremo insieme fino alle 14. Intanto io questa mattina sono uscita di casa vestita tutta sbarazzina, tutta con il vestitino e le Birkenstock, giusto per essere sicura che nessuno mi assalisse nel tragitto, perché sai che è proprio l'antisesso la Birkenstock. Non consapevole

0: però che in studio ci fossero meno 17 gradi, quindi ho bisogno di scaldarmi, lo farò insieme a voi. Potete mandarmi i messaggi che volete, intanto cominciando, ve l'ho detto, con grande calma. Il numero è il 333-2688-688, ve lo ripeto nel caso in cui vi foste appena collegati, numero che vi servirà per queste tre ore, per quello che volete, intanto, numero aperto a voi, per un buongiornissimo, per un saluto, per mandare a quel paese una persona, per mandare un abbraccio, a chi vi pare. Il numero, lo ripeto, il 333-2688-688. Bando alle ciance, siamo pronti per cominciare. Spot.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Questo disco si chiama Repeat It, è di Martin Garrix e Ed Sheeran, disco che, piccolissima curiosità, ci ha messo ben 10 anni ad uscire dal portafoglietto, dall'agendina di Martin Garrix. Non riusciva a trovare la persona giusta per lui, diceva: questo singolo è carino, però manca qualcosa. Finché è arrivato Ed Sheeran e finalmente adesso possiamo goderne anche noi. Ancora buongiorno amici, buon sabato, sulle 11:23 sull'orologio. Io sono Giulia Pego, c'è Gianluca Pacini in regia, saremo insieme fino alle 14. Allora, intanto il mio outfit poco apprezzato oggi, mi scrivono, perché siccome ho le Birkenstock, che per me sono un must have dell'estate, sia per comodità sia perché giustamente, io sono fidanzata, non vi dovete avvicinare, quindi devo essere brutta, più brutta possibile, meglio è. E mi scrivono: un bel paio di calzini per completare il look. Guarda, ti direi anche di sì, se non fosse che... Gianluca, perché mi devi fare i video mentre parlo? Ma si può, ma puoi distrarmi così? Comunque, calzino con le Birkenstock, secondo me sarebbe un grande sì, se non fosse che... perché devo parlare di queste cose? Quando ho il piede a contatto con la Birkenstock, pelle a contatto con Birkenstock, fa la puzzetta, fa rumore di scurreggina. E a me questa cosa fa troppo ridere, non posso evitarlo. E quindi no, Birkenstock rigorosamente senza calzino. In ogni caso, vorrei parlare con voi di una cosa che mi fa sempre molto ridere, perché il venerdì sera c'è chi fa festa, c'è chi esce con gli amici, c'è chi fa i cenoni con la famiglia, e c'è chi invece, come me, si attacca alla televisione, accende Real Time e si guarda tutta la nuova stagione di My Strange Addiction, che magari detta così non vi suona, non vi vuol dire niente. Stiamo parlando, amici, di Io e le mie ossessioni. Io vorrei dare un bacio alla persona che ha inventato questo programma, perché fa troppo ridere. Ci rendiamo conto che la gente è particolarmente strana. Tra pochissimo andiamo ad approfondire. Ieri sera c'era una persona che diceva: ciao, sono Sharon e annuso le mutande di mio padre. Ma in che senso, Sharon? Sharon, ma in che senso? Devo confessarlo a mio padre, speriamo che la prenda bene. Spoiler, il padre non l'ha presa bene. Oppure: ciao, sono Bob e mangio i muri. A me queste cose fanno troppo ridere. Tra pochissimo comunque approfondiamo, ne parliamo con voi. Nel frattempo continuiamo con la musica, con Here Comes the Hot Stepper.
1: Giulia, hey, assolutamente d'accordo con te. Birkenstock tutta la vita. Ne ho, grazie. Credo, 5 paia.
0: Grazie.

0: Giulia, sei talmente bella che meriti di avere due o tre fidanzati.
1: Guarda, uno basta e avanza. Fidati, anche perché trovarne uno che mi accetta con le Birkenstock già è stato difficile, figurati trovarne due o tre. In ogni caso, amici, io volevo parlare con voi del programma, no, di Real Time, di Io e le mie ossessioni, ma mi sa che ne dovremo parlare tra un po', perché Birkenstock è diventato ormai topic di questa mattina. Senti anche chi c'è.
2: No, Giulia, sono troppo antiestetiche con le scarpe.
1: Ma che problemi?
2: Scarpe, ciabatte, sandali, sono un ibrido, piuttosto vado in giro scalza o al massimo con l'infradito di gomma, ma quelle proprio non si possono vedere, ragazzi. Veramente mi passa qualsiasi sentimento positivo se vedo un uomo con quelle scarpe lì.
1: Oh, mamma mia, a parte che dipende tutto da come le porti, bella mia, secondo me. E poi vabbè, che problemi avete? Intanto, se vogliamo proprio tornare al discorso di ossessioni, io e le mie ossessioni, Gianluca Pacini, io adesso lo dico al mondo intero che tu hai detto, tu in combutta con Egidio Ferrante, che troveremo tra poco, sono entrati in studio e mi hanno detto, vabbè, se non altro c'è il piede nudo, questa è una grande ossessione tua, è vero? No, brutto zozzone.
3: Piedi belli, dai.
1: Brutti zozzoni che non siete altro. Andremo ad approfondire tutto questo tra pochissimo.
4: Radio Company, estate. Spot.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Bruno Martini e Ziba con Hear Me Now qui su Radio Company. Ancora un grandissimo buongiorno, amici. Buon sabato da Giulia Pego, da Gianluca Pacini fino alle 14, quindi ancora un paio d'orette e mezza più o meno da passare insieme. Tralasciamo tutto, basta. Discorso ciabatte, non ciabatte, piedi, non piedi, perché l'ossessione di Gianluca Pacini e di Egidio Ferrante sembrano essere i piedi nudi messi dappertutto, sul corpo, sulla faccia, sulla testa. Ma queste sono cose private e non andrei adesso ad infierire ulteriormente. Vi ho citato il programma di Real Time Io e le mie ossessioni, che è forse la mia ossessione più grande. Il venerdì sera, se mi chiedono di uscire, se mi chiedono di andare a mangiare fuori, di fare qualsiasi cosa che non sia stare sul divano attaccata alla televisione a guardare questo programma, la risposta per quanto mi riguarda sarà sempre assolutamente no. Un pochino perché ti fa sentire meglio, perché dici, vedi, c'è sempre chi sta un po' peggio di me. Ho trovato anche qualche spoiler, perché è uscita adesso l'ultima stagione, quindi siamo solo alla seconda puntata, ma ce ne saranno altre. Quello che mi è rimasto più impresso: ciao, sono John e mangio il cartone. In che senso? Oh sì, ha un sapore veramente incredibile. Non posso farne a meno. Il sapore del cartone è veramente indescrivibile. In linea di massima, Josh, quando dici che una cosa sa di cartone, non è una buona cosa, non è che sia così buono. E lui invece se lo porta dappertutto. Dice, sì, lo metto sulle uova, lo uso per condire la pizza. Ma in che senso? E quindi lui fa tipo, avete presente il gesto di Salt Bae? Quello che sparge il sale con il gomito. Lui lo fa con i pezzetti di cartone. Oppure c'era, per andare indietro nel tempo in questo programma che comunque è storico, c'era quella tizia che si era sposata con la ruota panoramica, innamorata persa, se non fosse che poi un nuovo Luna Park vicino a casa sua venne costruito e lei tradì la sua ruota panoramica con tanto di soap opera, grandi pianti, perché dice, come glielo dico adesso alla mia ruota panoramica? Veramente una storia d'amore degna di Twilight, meglio di Twilight addirittura. Oppure, ciao, sono Patricia e lecco il metallo, non può farne a meno. Io sono cose che adoro, cioè per me guardare questo programma è incredibile, ma mi sono chiesta, se ci doveste andare voi, ospiti, ok? Arriva a casa vostra la troupe di Io e le mie ossessioni e vi chiedono, quindi, su che cosa facciamo oggi la puntata? Da che cosa siete ossessionati voi? Ora, non vi chiedo di raccontarmi i vostri segreti più reconditi, perché so che quelli probabilmente è meglio se li tenete per voi, anche se io garantisco anonimato, quindi non vi preoccupate per questo. Ma se vi va di raccontarmi quella cosa che un pochino vi ossessiona, per esempio, che ne so, non posso fare a meno quando vado negli hotel di prendere tutte le saponette, di prendere le saponette e le boccette di shampoo, eccetera. Oppure non posso fare a meno di, che ne so, di mettere in ordine le banconote nel portafoglio, devono essere tutte dritte, tutte rivolte dallo stesso lato, eccetera, eccetera. Oppure il volume, la manopola del volume che deve essere sempre sullo stesso numero, che deve essere pari oppure multiplo di 5. Insomma, se avete voglia, raccontatemi qual è la vostra ossessione più grande al 333-2688-688.

0: coraggioso, quello di Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento, è il loro ultimo singolo. Parliamo di ossessioni, che cosa vi ossessiona? Tanti messaggi al 3332688688, sentiamo intanto uno di voi.
1: Buongiorno Radio Company.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono ossessionato da una cosa, ma penso mi censurerebbero questo audio.
0: Bene.
1: Quindi sono ossessionato da un'altra cosa. Io ho la macchina, quindi il climatizzatore dell'auto, che è in quattro zone diverse, quindi con quattro manopole diverse davanti e dietro, e io assolutamente devo avere la stessa temperatura in tutte e quattro le zone dell'auto. Quindi se adesso ce l'ho a 20, deve essere a 20 in tutte e quattro. Io prima di partire per un viaggio, prima di partire qualsiasi posto, io devo andare, guardo se le manopole sono a posto. Ciao!
0: Ah, amico mio, quanto siete strani tutti, quanto mi piacete. We can go, we can go. Radio Company.
2: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: con Sorry, scusa, lo sento, il nostro successo del presente. Dal passato abbiamo riascoltato gli Aha con Take On Me. Siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Abbiamo parlato di scusami, c'è la canzone sotto, io devo cantarla adesso. Ok, grazie. Abbiamo parlato di ossessioni, io voglio sentire le vostre, siete strani e per questo mi piacete, sentiamo lui.
1: Sì, ho anche la stessa ossessione dell'ascoltatore di prima, ma a parte quella ne ho un'altra, annusare okay. L'odore del tubo delle palline da tennis nuove, quello mi fa impazzire.
0: Ma io non l'avevo mai sentita. Ossessioni sugli odori ce ne sono tante, come quella che annusava le mutande del padre, oppure quelli che sono ossessionati dall'odore dei libri antichi, o queste cose qua. Le palline da tennis, anzi il tubo vuoto delle palline da tennis, non l'avevo mai sentito. Continuate con i vostri messaggi, nel frattempo si sono fatte le 12 da 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: USA Iran mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
5: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
6: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
4: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, una 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine.

0: Qui la terra è rispettata, coltivata in modio biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda Agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dello Xanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire ad essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Suo centro non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
20: Officine Ubu presenta.
21: C'è da organizzare una cena.
20: Per chi?
21: Per Franco.
20: Spagna, 1939.
21: Gli chef sono tutti in carcere.
22: Sono rossi.
20: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
21: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
23: L'unica via di salvezza è la fuga.
21: Che fuga?
20: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione.

0: Soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

pazzesco, la leggenda della musica country, Dante Minsky, che in questo caso collabora con Kygo nel loro ultimo singolo che si chiama Heaven on My Mind. Qui su Radio Company leggerei ancora un paio di messaggini vostri e poi vi racconto anche questa cosa, nel senso che le fissazioni che avete, che mi avete raccontato, se non altro sono sane. Certo, non siete del tutto a posto, amici, ma chi lo è? Ok, alla fine siamo tutti un pochino sulla stessa barca. Lei scrive: la mia ossessione è un po' strana, conto mentalmente i gradini ogni volta che faccio una scala. Amica, e io ti dirò di più, il fastidio quando fai i gradini a due e l'ultimo è singolo. E tu sei andata avanti pari e invece ti sei trovata all'ultimo gradino in fondo che dice mannaggia, che fastidio. Oppure ossessione controllare se ho chiuso la macchina, torno indietro anche tre volte prima di essere tranquillo. Vabbè, queste sono cose che tutto sommato sono anche sane. Volevo raccontarvi invece la storia di questa persona qua, poverino. Vivo da 35 anni in un furgone alla ricerca del mostro di Loch Ness. Ho lasciato lavoro, casa, moglie, figli per questa cosa qua. Lui è fissato, è ossessionato da questa voce che gli dice continua, continua perché prima o poi tu lo troverai. Fatto sta che lui è dal 1991 che vive di fronte a sto lago. Basta, ha lasciato tutto e tutti. Poverino, lui dice: l'ho anche vista, l'ho vista, ci credo, però devo vederla un'altra volta. E quindi, amici, io vi direi: continuate a contare i gradini, continuate a bervi 500 caffè al giorno, continuate a controllare se avete chiuso la macchina, basta che le ossessioni arrivino fin lì, perché poi la gente intorno a voi vi manda a quel paese.

0: collaborazione tra Merck & Cremont, Colors e Serena Brancale, si chiama Partenope. Sono le 12 da 33 minuti, quindi ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco.
1: Radio Company, estate.
2: Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni e la dura replica della premier italiana. Annullati la visita di Tajani a Washington e il forum Italia-USA di Miami. USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria per la stampa USA. L'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 morti in 24 ore, mina le sorti delle trattative. Ergastolo confermato in appello per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che nel 2024 cisterna di Latina uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella dell'ex fidanzata Desiree. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. I mondiali, dopo le vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano Olanda, Svezia, Germania, Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao, Tunisia, Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.
4: Spot. Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Mila, Tondo Tondo, Soul Providers e Michelle Schellers con Rise. Qui su Radio Company, poco prima invece abbiamo ascoltato un singolo nuovo nuovo e proprio guardando il palinsesto della radio stavo pensando a quanto è bella la radio, perché veramente ognuno di noi ormai ad oggi è abituato ad avere la propria app di streaming, no? Dove hai le 20 canzoni che ti piacciono e in loop ascolti sempre quelle fino a che ne diventi ossessionato e dopo essertene ossessionato poi le vomiti, perché a me questo succede. Quando ascolto una canzone la ascolto all'infinito fino a che non mi fa schifo. Grazie alla radio invece riusciamo veramente ad ascoltare dischi di ogni genere, di ogni epoca, facciamo salti da tra decenni e decenni e tra generi e generi, ed è proprio questo il caso, perché quello che abbiamo appena ascoltato era un disco dell'anno 2000. Tra pochissimo invece arriva una nuovissima collaborazione, un disco che ascolterò insieme a voi per la prima volta proprio oggi. È una collaborazione internazionale tra una superstar colombiana, si chiama Fade, non lo so se il nome vi suona, i dischi sicuramente sono molto molto riconoscibili, non in questo caso però, perché ha fatto uscire un mixtape completamente a sorpresa, senza nessuna promozione che è stata fatta né sui social, né sulle testate giornalistiche, né su nessun mezzo di comunicazione, mixtape composto da soli 5 pezzi, che però... spazia molto, nel senso che non è il suo solito genere, non è il suo solito singolo, anzi è un omaggio all'hip hop classico, quello della New York degli anni 90, quello un pochino underground, quindi un pochino più figo. Per fare questo bellissimo omaggio, tra l'altro ha scelto, passando dal reggaeton all'hip hop, ha scelto un nostro artista, perché la collaborazione è proprio fatta con Sfera Ebbasta. Li ascoltiamo quindi subito, Sfera Ebbasta insieme a Fade, il disco nuovissimo si chiama Piensa in Me.

0: di Jetty Rance con I See You. Siamo quasi in conclusione della nostra seconda ora insieme e quindi è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante con le anticipazioni di quelle che saranno le company news delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo gli esteri.
1: Sì, con la delicata situazione in Medio Oriente. In Svizzera si attendono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nuovi raid israeliani, intanto in Libano, almeno 16 morti. Rogo in resort a Santo Domingo, morta un'italiana. Uno scontro tra uno scooter e un SUV in Versilia, muore un 17enne. E ancora cronaca ai mondiali con la prima vittoria del Brasile. Tra poco su Company News.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
13: per una grande emozione.
12: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
13: per una grande emozione.

0: Il nostro successo del presente, Elisa con Amore è dal passato. Invece abbiamo riascoltato Peter Gabriel con Shock the Monkey. Come anticipato poco fa, abbiamo chiuso le nostre due ore insieme, ne abbiamo una di fronte a noi, ma adesso è arrivato il momento di lasciare la parola ad Egidio Ferrante per le Company News delle 13, anzi delle 13:02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il negoziatore americano Witkoff si sta recando in Svizzera per incontri con rappresentanti iraniani. Tra questi è atteso anche l'inviato speciale iraniano per gli affari nucleari, Araghchi. Siamo pronti a procedere con l'accordo se gli USA dimostreranno serietà, fa sapere Teheran. Secondo fonti pakistane, i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1-2 giorni. Nuovi raid israeliani hanno colpito il Libano causando almeno 16 vittime. Hezbollah ha replicato affermando: abbiamo il pieno diritto di reagire. La situazione resta tesa dopo le dichiarazioni del presidente USA Trump, che ha chiesto a Israele di sostenere una tregua nel conflitto. Una donna italiana, Francesca Valentino, è morta in un incendio scoppiato in un resort a Bahia Ibe, nella Repubblica Dominicana. Colta da una crisi respiratoria sulla spiaggia, è deceduta per inalazione di monossido di carbonio. Il ministro Tajani segue l'emergenza, mentre l'ambasciata italiana coordina l'assistenza e i rimpatri. Previsti voli speciali per circa 280 connazionali. Un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione a U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo, l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa. Il presidente Mattarella, nella giornata mondiale del rifugiato, ha sottolineato come sia possibile opporre alla logica dei conflitti e delle persecuzioni la forza della pace. La Costituzione italiana riconosce i diritti umani e il diritto d'asilo, ponendo l'accoglienza tra le proprie pratiche. A maggio i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 3% su base annua, segnando la crescita maggiore da novembre 2022. È il 17esimo mese consecutivo di incremento per le famiglie e l'11esimo per le imprese, secondo il rapporto dell'ABI. La nave GNV Azzurra, partita da Porto Torres e diretta a Genova, è stata bloccata a largo della Corsica a causa di un incendio in sala macchine. L'incendio è stato estinto dal personale di bordo. A bordo 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio, nessuno dei quali risulta ferito. La nave sarà trainata fino a Porto Torres con rientro previsto nel primo pomeriggio. Domani aumentano a 8 le città italiane a rischio caldo con bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Le nuove città interessate dal massimo livello di rischio sono Bolzano, Milano e Rieti, che si aggiungono a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Previste nel fine settimana temperature superiori alla norma di ben 8-9 gradi. Lo sport calcio: dopo l'inizio incerto contro il Marocco, il Brasile si riscatta battendo Haiti 3-0 ai mondiali. Gli Stati Uniti superano l'Australia 2-0, vincono anche Marocco e Paraguay, entrambe per 1-0 rispettivamente contro la Scozia e la Turchia di Montella, già eliminata. Questa sera in programma Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. MotoGP: Ogura su Aprilia conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese con 1:51:139 precede Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. In seconda fila ci saranno Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Per Ogura è la prima pole nella classe regina. Il meteo oggi: bel tempo su gran parte del paese, temporali a ridosso di Alpi, Prealpi e dell'Appennino centro-settentrionale, temperature in aumento ovunque. Domani ancora soleggiato su tutta Italia, pomeriggio-sera con sviluppo di temporali a ridosso di Alpi, Prealpi e Appennino, temperature stabili con valori ancora molto alti. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company.

Band, i nostri Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Apriamo così, amici e amiche, la nostra ultima ora insieme, e come sempre ve lo dico, la riconoscete questa base, la sentite questa musichina? Vuol dire una cosa soltanto, ovvero che apriamo le porte del Companiversario. Che cos'è il Companiversario se non lo conoscete? È uno spazio che noi di Radio Company vi lasciamo per poter fare e mandare tramite noi un augurio speciale a una persona alla quale volete bene. Può essere un compleanno, può essere un anniversario, una ricorrenza speciale in generale, quale che sia, ci pensiamo noi a farla. Le regole sono molto molto semplici. Intanto già vi anticipo che sono molto felice di dirvi che non per oggi non ci sono, cioè ci sono posti disponibili tutta l'ora, nessuno si era prenotato, sembra che il 20 giugno 2026 nessuno compia niente, non succeda assolutamente niente di bello per nessuno, ma com'è possibile? Quindi vi lascio le istruzioni, perché oggi per oggi avete un'oretta di tempo per poter fare gli auguri a chi volete. Le istruzioni sono semplici, basta che mi mandiate un messaggio al 333 2688 688.

0: certo. Lo ripeto, 333-2688-688 con il vostro nome, con il nome della persona che vorreste contattare, il suo numero di telefono, così la chiamiamo noi e la portiamo in diretta, e ovviamente magari anche una bella dedica da fare che provvederò a leggere per vostro conto. Quindi mi raccomando, avete tempo, un paio di canzoni, mandatemi messaggi così cominciamo a chiamare le vostre persone care. We can go, we can go. Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Max con One of Us nel nostro comp'anniversario. A me viene un pochino da ridere e un pochino da piangere contemporaneamente, perché intanto sono molto felice perché in tanti ci avete scritto di chiamare le vostre persone più care per fare auguri di compleanno. Bene, sappiate che ne abbiamo chiamate 4. Allora, uno non ha voluto venire in diretta, ha detto assolutamente no, non mi interessa, no, non voglio sentire niente. Ho detto guarda, se vuoi ti leggo il messaggio comunque della persona cara. Sì, vabbè, sentiamo. C'è Michela che ti vuole fare questa dedica, dice che sei una persona col cuore meraviglioso. Ah, vabbè, grazie, da arrivederci. Ah, ok, salve. Le altre, una non ha risposto, mentre le altre due ci hanno chiuso il telefono in faccia mentre parlavamo, mentre gli stavamo spiegando che c'era qualcuno che gli voleva fare questa sorpresa. Quindi noi, se volete, adesso ci riproviamo, perché tanto siamo qua, abbiamo ancora mezz'oretta a disposizione, lo possiamo fare. Però questo è un appello a tutti voi, amici, circondatevi di persone migliori, perché allora purtroppo la gente non si fida e quindi decide di chiudere il telefono, o sono brutte persone, oppure Gianluca Pacini tu gli metti paura. Perché dovete sapere che il comp'anniversario funziona così: noi pre-chiamiamo la persona onde evitare di chiamare a vuoto che non ci risponda, e il nostro Gianluca Pacini, che è in regia, li saluta e gli dice guardate che c'è una sorpresa per voi, tra pochissimo sarete in diretta. Tutte le persone ti chiudono il telefono in faccia, Gianlu, quindi le forse gli metti paura.
1: Le ho spaventate, scusatemi.
0: Può essere, ci riproveremo comunque. Se volete continuate a scriverci, che se possiamo provare con altre persone meglio.

0: voglio cantare vittoria, amici e amiche, ma sembra che dopo mille peripezie siamo riusciti a contattare la prima persona di oggi al telefono per il nostro primo comp'anniversario. Abbiamo Fabiano, buongiorno Fabiano.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ciao,
1: a voi.
0: Ciao, ben trovato, ciao. Come stai?
1: Bene, grazie. Conto che ho 61 anni, quindi star bene è già una vittoria.
0: Oh, beh, che bella positività. Hai 61 anni, tra l'altro, oggi, vero o no?
1: Oggi.
0: E allora tanti auguri, Fabiano, tantissimissimi auguri. Ovviamente da tutti noi di Radio Company, ma nello specifico dalla persona che ci ha scritto di farti questa sorpresa. Hai già un'idea di chi potrebbe essere?
1: Potrebbe essere mia moglie, visto che è tra le persone in famiglia la più schizzata.
0: È la più fuori di testa ed è per questo che tu la ami, ne sono certa. E allora Fabiano, ti leggo il messaggio che ci è arrivato per i tuoi auguri. Dice: oggi compie gli anni mio marito Fabiano, tanti auguri amore per i tuoi 61 anni portati da Dio, sei sempre giovane, hai tante e basta, altrimenti ti monti la testa. Da Sonia.
1: Bellissimo, bel messaggio, veramente bella.
0: È vero che ti monti la testa se esagera con i complimenti?
1: Sì, è vero, okay. Io ho questa tendenza qui di montarmi la testa.
0: E allora, giovani hai tante, ce lo facciamo bastare anche a 61 anni, va bene?
1: Va bene.
0: Festeggiate insieme Fabiano, ti rinnovo gli auguri da parte mia, da tutti noi di Radio Company. Auguro a voi e alla tua famiglia un bellissimo weekend.
1: Grazie.
0: Ciao Fabiano.
1: Un abbraccio.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Lui è Lil Nas X con That's What I Want. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo la seconda chiamata del comp'anniversario di oggi e al telefono abbiamo Manuel. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Oh, che buongiorno. Bello, che bello carico, Manuel. Intanto benvenuto in diretta.
1: Sempre carico.
0: Sei sempre carico o oggi sei più carico del solito perché è un giorno speciale?
1: Ma oddio, visto la velenanda è purtroppo... Comincio a scemare un po' alla volta, però di questo è una grandissima sorpresa.
0: Intanto siamo molto contenti di farti questa sorpresa. Poi, Manuel, se così, se questa è la versione di te un po' scemata, non voglio immaginare tanti anni fa in che condizioni ci avresti risposto.
1: No, i segreti non si possono dire in diretta.
0: meglio che certe cose restino per sé. Senti Manuel, ho un messaggio da recapitarti da una persona per te speciale. Lei si chiama Michela e il messaggio per te
1: è semplice
0: e conciso. Sai che cosa mi dice? Questo è il messaggio che voglio recapitare a Manuel. Auguri Veccio! Fine del messaggio. Tutti gli altri con le dediche d'amore, con le cose, Michela ti dice auguri Veccio e noi rinnoviamo gli auguri anche ovviamente tutti noi di Radio Company.
1: È una grandissima, è sempre stato sul pezzo come si vuol dire, ma è una grande. E
0: che
1: questa
0: bello.
1: È una cosa impressionante.
0: Festeggerete insieme, Manuel.
1: Mi ha fatto una sorpresa immensa. Vi ringrazio infinitamente del...
0: Grazie a te, siamo molto felici di averti avuto in diretta con noi. E grazie anche a Michela, ovviamente. Senti, festeggiate bene, un buonissimo weekend e una buona serata per stasera.
1: Anche a voi, grazie, vi auguro il bene.
0: Grazie anche a te, grazie, che bello.

0: sono Clara e San Giovanni con le ragazze, amici e amiche. Ci fermiamo qualche istante, ci ritroviamo tra pochissimo per i saluti. Weekend Go Radio Company.
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ombre con Potential. Siamo arrivati alla fine delle nostre tre orette che abbiamo passato insieme. Vi ringrazio per la compagnia. Ci risentiamo per quanto mi riguarda lunedì in Company Snack dalle 11 alle 13. Fate i bravi e nel frattempo si sono fatte le 14. Quasi, quasi.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, weekend molto speciale quello di oggi, perché entriamo ufficialmente nella stagione estiva. Oggi sabato 20 giugno, vicini 21, ufficialmente si aprirà l'estate, ma noi siamo già in questo mood, siamo già nel clima estivo. Benvenuti a tutti voi cari amici, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari con il nostro Stefano Bosca, sabato pomeriggio fino alle 5, Company Maximum, con tutto quello che abbiamo maggiormente ascoltato insieme nel corso di questo periodo, i nostri rumors e davvero tanto altro ancora. Incominciamo con Robin Schulz.
0: Company.
2: Massimo.

0: Radio Company.
1: Massimo! Buon pomeriggio su Company, tutta la musica più bella che stiamo ascoltando nel corso di questo periodo. Un grande abbraccio a tutti voi, naturalmente anche dal nostro Stefano Bosca in regia questo pomeriggio. Con noi c'erano Elton John e Britney Spears, incredibile la storia della stessa Britney Spears, che quando uscì questo pezzo raccontò che ricevette una telefonata da Elton John e lei pensava fosse una cosa del tipo scherzi a parte, buttò giù il telefono. Invece poi Elton John la cercò ancora e ne uscì Hold Me Closer, che abbiamo ascoltato insieme questo pomeriggio.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate.

degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company.
1: Ciao amici, benvenuti, buon sabato, buon weekend con noi. Sono Tanita Ferrari, siamo pronti per ricominciare con un'altra voce stupenda. Lei è bellissima e molto molto brava. Le sue origini, lei è italo-brasiliana. Le sue origini brasiliane del suo paese, di quel paese, sono sempre molto presenti all'interno dei suoi progetti discografici. E allora l'ascoltiamo? Vi va? Pezzo tra l'altro scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Gaia!

0: Bambina.
1: Radio Company.
2: Massimo. Elettra Lamborghini su Company questo sabato pomeriggio. Benvenuti a tutti voi cari amici. Tra qualche minuto ricominciamo, come sempre, con tutta la musica più bella presente all'interno del nostro play nel corso di questo periodo. Felice estate con noi, benvenuti, a tra poco.
1: Company. Company.
0: Massimo. Spot.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti, buon sabato. Nel nostro Company Maximum parliamo adesso di un'artista strepitosa, fittissimo il suo calendario estivo, un tour pazzesco, ci sono ben 28 date in 5 paesi in tutto il mondo e in questo periodo lei è impegnata proprio in Europa, ha fatto vari eventi, vari concerti in Europa in questi primi giorni di giugno, in queste prime settimane di giugno, e poi ci sono tanti eventi per lei a luglio, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Minneapolis, insomma tanta roba per un'artista che adesso è diventata famosa, veramente conosciuta in tutto il mondo, Olivia Dean.
0: Company. Company.

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Parliamo di Bruno Mars, cari amici. Nuovo singolo, doppia data San Siro per il The Romantic Tour. Bruno Mars è tornato protagonista con un nuovo singolo intitolato On My Soul. Fuori da un attimo, praticamente da ieri, venerdì 19 giugno, estratto dal suo più recente album. Il brano ha delle sonorità meravigliose per tutti gli amanti dei suoni che ci riportano indietro nel tempo, i suoni della Motown anni 70, conferma anche quell'estetica, l'estetica di quei progetti incredibili di quegli anni. L'artista sarà inoltre in Italia, come sappiamo impossibile andare al suo concerto oggi perché biglietti non ce n'è, sono stati venduti tutti praticamente in tempo zero appena chiaramente si è saputo di questo grande evento, insomma nel corso di questo periodo zero, niente nemmeno dopo due giorni, non c'era già più niente. Bruno Mars, come vi dicevo, sarà in Italia tra poco, il 14 e 15 luglio, un mese quindi, con due concerti allo Stadio San Siro nell'ambito del The Romantic Tour, che conta oltre 70 date in tutto il mondo.
0: I rumors di Company Max.

0: Radio Company.
1: Massimo! Una nuova generazione di artisti colombiani ha voluto rivisitare il brano che abbiamo ascoltato questo pomeriggio, che ci ha riportato indietro nel tempo, perché è stato pubblicato inizialmente nel 1993. Il titolo era I Like to Move It. Ovviamente all'interno di questo collettivo poteva mancare J Balvin, e no, anche lui c'è. Tra un attimo ripartiamo. Buon sabato pomeriggio, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Dream su Company Alex Warren. Cari amici, benvenuti, buon fine settimana a tutti voi, un grande abbraccio a tutti i maturandi che hanno già affrontato le prime prove scritte e adesso ragazzi, dopo gli iscritti ci sono gli orali, quindi in bocca al lupo a tutti voi cari amici. Ripartiamo subito con Saif, buona domenica, tra un attimo su Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone.
4: Vuoi saperne di più?
3: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato. Sono Tanitia Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Ricominciamo subito con una collaborazione voluta da Simone Benussi. Eh sì, questo è il suo nome, il nome di Mace. Progetto realizzato questo insieme a Salmo e a Colapesce. Hai presente le stesse cose che commettiamo, gli stessi errori? Non riusciamo, anche con tutta la buona volontà, a rivedere un comportamento che non ci piace. Ecco un po', questo è il mood centrale di Cattive Abitudini su Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Rielaborazione in chiave house con suoni contemporanei della celebre hit dance degli anni 2000 del gruppo italiano Milky. Qui ci hanno messo la mano soprattutto lui, David Guetta. Amici, benvenuti, Just The Way You Are. Ascoltato questo pezzo cantato e anche ballato, direi va bene così. Una piccola sosta e poi ripartiamo. Buon sabato, amici, davvero buone vacanze a tutti voi con Radio Company.
0: Company.
2: Massimo! Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Ciao amici, benvenuti, buon sabato. Ripartiamo subito con un artista che ama fare tante cose. È stato definito un concerto sfilata, il suo, di recente. Ci sono ancora molti impegni che naturalmente lo vedono al centro dell'attenzione dopo i grandi concerti che si sono già tenuti nel corso di questo mese di giugno. L'artista, adesso vi svelerò il suo nome, ha ancora un evento molto importante, ci sta lavorando tanto. 10 luglio lui sarà a Messina, ultima tappa del tour estivo nei grandi stadi per quanto lo riguarda, e poi ha dichiarato: alla fine di questo evento voglio fare un grande, lungo, meraviglioso viaggio, un lungo viaggio in giro per il mondo. Achille Lauro. Company.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Di chi si parla in questo periodo? Sui social e non solo. Chi si passa molto in radio in questo periodo? Angelina Mango e Marco Mengoni. Della serie collaborazione a sorpresa. Sono fuori con Canto d'amore. Soprattutto i fan sono rimasti molto sorpresi da questa collaborazione tra di loro. I due artisti sono tornati con Canto d'amore, il nuovo brano che è uscito da poco, lo scorso 12 giugno, senza tra l'altro alcun preavviso. Dopo la collaborazione in Uguale a me, loro, la coppia musicale, ha scelto questa volta delle sonorità forse anche più coinvolgenti, direi, delle sonorità molto più energiche, conquistando subito il pubblico e accendendo i social. Salutiamo allora Angelina Mango in gran forma, anche il mitico Marco Mengoni fuori con Canto d'amore.
0: I rumors di Com-

0: collaborazione tra il DJ producer tedesco Topic con la superstar planetaria Becky G. Sorry Papi, passato nel corso di questo nostro sabato pomeriggio insieme. Allora amici, benvenuti, ma c'è anche chi lavora il sabato. Allora grazie per essere con noi mentre lavorate, c'è Radio Company in sottofondo. Grazie per viaggiare, per spostarvi con Radio Company, che ovviamente la potete ascoltare sia in FM anche in DAB. Grazie davvero sempre per essere con noi. Tra pochissimo ricominciamo. Buon weekend, sei su Company.
1: Company.
0: Massimo Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

0: Radio Company Time.
1: Fortissimi! L'iconica dance hit di Radio Company ti aspetta ogni sabato dalle 22 alle 24 con Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Move that body and show me you want some more.

0: Machine.
1: Tre bellissime canzoni il pomeriggio che va, il sabato pomeriggio, con me, con Luca Bravi e naturalmente con Radio Company. Oggi partiamo ritrovando, come sempre accade intorno a quest'ora, tre grandi successi che abbiamo ascoltato un bel po' di anni fa. Per aprire subito partiremo con Tony the Bard, The Real Thing, era il 1993, poi Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto, in questo caso era il 2007, un singolo estratto dall'album Nessuno è solo, e poi anche i Tribalistas con Passem Case, in questo caso eravamo nel 2002. Tre belle canzoni, parte anche quest'oggi il pomeriggio, anzi il sabato pomeriggio di Radio Company. Radio Company.

0: Radio Company, Music Machine.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Machine.
1: Bellissimo ricordo con Tony Di Bart, The Real Thing. Eravamo nel 1993. Poi un'altra bella traccia questo pomeriggio. Abbiamo riascoltato Tiziano Ferro dal 2007 con Ti scatterò una foto. E per chiudere anche Tribalistas dal 2002 con Passa in casa. Tre bei successi del passato. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana con le leve della nostra macchina della musica che ritorneranno in funzione questa sera qualche istante dopo le ore 20. Adesso ci fermiamo un istante e tra poco apriamo ufficialmente anche per questo sabato pomeriggio d'estate il nostro Company Planet. Radio Company. Company. Company.
2: Music Machine. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company in Campania, in Italia.

Quanto mi piace, sempre pura house music per Madonna. Sabrina? Pomeriggio del sabato, ci siamo, ben trovati, ben ritrovati. Come va? Fa caldo dalle vostre parti? Sì, si muore? Si sta bene? Ma va, sì, dai!

ascoltate il Weekend Show marchiato Radio Company con me, con Luca Bravi. Il sabato pomeriggio, come lo sapete molto bene, lo viviamo insieme. E adesso arriva subito il primo disco del pomeriggio. Ecco.

Macarena, il ritorno di Baby K, l'avete riconosciuta? Sì, l'avete riconosciuta, Baby K. Nel nostro pomeriggio vi ricordo il numerone se volete richiedere la vostra canzone, 334 7191 061.

0: festa pochi giorni fa, giovedì, no? Nella cerimonia di apertura. Sempre molto bella, molto particolare lei, proprio adatta a questo genere di cose. Pomeriggio del sabato che si ferma un istante, tra poco in diretta qui su Radio Company con me, con Luca Bravi, si ritorna anche con due belle bombe degli anni 90.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
0: Hai bisogno di noleggiare un'auto? O magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Puro suono anni 90. Proprio nel cuore degli anni 90 con Dr. Alban, It's My Life. Poi anche Gala con la bellissima Free From Desire, che tutto viene cantato in questa canzone tranne che Free From Desire. Bene, adesso il nostro pomeriggio. Vi ricordo sempre, prima di proseguire, che dalle 18 ritorneranno gli anni 90 con Mauro Tonello, per cui ritorna la botta da 90 dai 18 alle 19 da ballare solo successi degli anni 90. Dicevo, adesso una bella novità, tempo di Angelina Mango che ritorna con Marco Mengoni, Canto d'amore.
0: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
0: Una nuova traccia.

0: pomeriggio che va?
1: Déjà vu. Company déjà vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E adesso voglio accontentare Francesco la sua richiesta, che premerò anche con una bella t-shirt marchiata Radio Company, perché Francesco ha chiesto di riascoltare Ralphie Rosario e Bob Sinclair con Take Me Up.

0: messaggi che state inviando, le vostre richieste musicali al 334-7191-061. Quindi continuate a scriverci perché abbiamo ancora una t-shirt da spedire questo pomeriggio a casa vostra. E tra poco ritorniamo insieme.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
7: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

sempre giriamo il pianeta alla ricerca di notizie più o meno strane qui nel pomeriggio del sabato di Radio Company. Vi porto in Lapponia perché se vi piacerebbe partecipare ad una caccia al tesoro, allora potete tranquillissimamente organizzarvi per partire ed andare in Lapponia, dove verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. L'idea è nata ovviamente per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti è una meta ambitissima, gettonata per il villaggio di Babbo Natale, ma anche per i paesaggi innevati e l'aurora boreale, ma durante l'estate non rischia certo l'overtourism. La caccia al tesoro inizierà proprio alla mezzanotte del 18 di giugno, in coincidenza con l'inizio dell'estate a Levi, meta turistica nel nord della Finlandia, e sarà una sorta di gioco avventura di proprio caccia al sole di mezzanotte, così si chiamerà, il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri panorami mozzafiato e intanto ci si avvicinerà al tesoro nascosto. Ma in cosa consiste questo tesoro? Beh, è un lingotto d'oro, pensate, dal valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. Quindi tutti pronti per questa caccia al tesoro. Company Globetrotter.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

E adesso il nostro pomeriggio del sabato, voglio parlarvi anche di social, di WhatsApp, di Instagram e di Facebook, perché presto arriveranno piani a pagamento anche in Italia. I nuovi servizi Plus, che come detto presto arriveranno anche in Italia, aggiungono strumenti per la personalizzazione dei profili, la gestione delle storie, delle chat e anche le funzioni legate ai creator con il supporto dell'intelligenza artificiale. Instagram Plus in particolare punta sulle storie, infatti gli utenti potranno estendere la durata a più di 24 ore e vedere quante volte è stata visualizzata una storia. Ci sono anche le liste illimitate per la condivisione e la possibilità di aumentarne la visualizzazione mettendola proprio in evidenza anche ogni settimana in modo programmato. Poi c'è WhatsApp Plus invece, che offrirà dei temi grafici, degli sticker esclusivi, alcune suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Meta sta anche pensando di offrire più specifiche offerte per i professionisti con dei servizi basati proprio sull'intelligenza artificiale generativa e una maggiore capacità di calcolo. Ovviamente la sfida dell'azienda è ampliare il suo bacino di utenti puntando a tantissime iscrizioni mensili. Radio Company.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
11: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
10: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi,
1: le riascolti. Le riascolti. Il sabato pomeriggio accade anche questo con il 3 per te della Company. Tre belle canzoni, tutte da riascoltare, ovviamente grazie a un'amica o un amico. Quest'oggi c'è Simona, protagonista. Insieme a lei ascolteremo per iniziare Fulminacci con Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo, il singolo, appunto, l'ultimo singolo di J-Ax. Tre belle canzoni, tutte da ascoltare per Simona.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Company 3 per te. Le scegli, le richiedi,
1: le riascolti. Le riascolti, e questo pomeriggio possiamo dire di averle riascoltate grazie a Simona che ci ha raggiunto con il suo messaggio WhatsApp. Con Simona abbiamo ascoltato Fulminacci, Stupida Sfortuna, ancora Gaia con Bossa Nostra e J-Ax con Hippie Yayo. Tre belle canzoni andate. Io vi ricordo che è sempre possibile diventare protagonisti di questo spazio. Basta scriverci, inviare la vostra lista 334-7191-061. Prossimo weekend una nuova o un nuovo protagonista. E tra poco noi ritorniamo all'interno del Company Planet nel sabato pomeriggio con un successo del passato ed anche uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3 per te.

0: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
0: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

passato e anche uno del futuro in questa nostra ultima parte di Company Planet. Da prima Anna con Dripping in Milano e poi anche il bravissimo insieme ad Antonio Venditti, sì, Achille Lauro. Bella, bella, molto bella. Pomeriggio, dicevo, che vai adesso, attenzione.

una bella novità, il ritorno di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera, mentre siamo sempre alla ricerca del Company Déjà Vu. 334 7191 061, mi raccomando, scriveteci.

0: il grandissimo Rocco Hunt, la più bella del mondo, in un singolo per questa estate 2026 di Rocco. E adesso attenzione, perché nel nostro pomeriggio
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: Beh, accontentiamo la richiesta di Nicola, che chiede di riascoltare i Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo. Lui è un gran fan e quindi Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: noi ci risentiamo il prossimo weekend, naturalmente qui su Radio Company dalle ore 16. Saluto anche gli amici, quelli della replica, quelli del lunedì notte tra l'una e le tre. Da me, da Luca Bravi, è tutto. Vi lascio con Mauro Tonello. Alla prossima, bye bye. Company Planet.
1: Radio Company Time.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Su Radio Company, Batta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Il sabato sera qui su Radio Company alle 18 c'è Botta da 90. Salve a tutti da Mauro Tonello. Buonasera anche a DJ Nick, già piazzato in console. Come già sapete, da adesso grande musica marcata anni 90. Ripartiamo con un pezzo di DJ Mico, pensate un po', nato proprio all'interno di Radio Company, che riprende un pezzo del Four Bones. Questa è What's Up. Sentiamo anche Simi Milton con It's a Nothing e poi lui, anzi il progetto loro, Aladino con Brothers in Space.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La voce era quella di Talisa del progetto Aladino con Ballast in Space. Risentiti anche CB Milton con It's Nothing e DJ Mico con WhatsApp. Pausa, pochi minuti e torniamo con le click.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: Valium Please, anche il sabato con Mauro Torello che sta parlando in questo istante, pura energia anni 90. Ripartiamo con La Vis Fantastic per SMS con la voce di Rehab e i Glam di House Party.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: con Has, poi la voce è quella di Pete Burns, gli SMS con Rehab e La Vis è fantastica. Nel nostro botto 90 c'è la voce ora di Tamika Starr, progetto quello di Living Joy, Don't Stop Moving e Alex Party con Rummy Hub.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Alex Parry con Rami Hub e Living Joy con Don't Stop Moving. Tra poco torniamo con Carl.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Su Radio Company, Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Il suono è quello di Botta 90 il sabato sera su Radio Company con Mauro Tonello, che sta parlando in questo istante. Dice che la console vi partiamo con Carl, Future Music Mind and Celebration, e subito dopo un gran bel pezzo per Armand van Helden and the Funk Phenomena.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Celebration now. Celebration now.

0: di Alma Van Helden e Carl con Celebration, sabato 90, ora Paradiso, Bailando e Cher, il remix di Believe.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La nostra cara inossidabile Cheryl, sentita riballata con Believe, remix prima ancora Bailando di Paradiso, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Botta 90 suona Gigi D'Agostino, la sua Cuba Libre, gli F65, Move Your Body.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Gabri Ponte all'epoca, tutti insieme per Movie Your Body, gli F65, prima ancora Gigi D'Agostino, la bellissima Cuba Libera, a chiudere questa puntata di Botta 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, lasciamo con il suono di Radio Company e tutti i vari programmi. Salutiamo questa Trinita Ferrari che la vediamo già dietro l'angolo e noi ci risentiamo domani in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta un buon weekend, un buon sabato con me Stefano Conte su Radio Company. Stiamo per ascoltarci anche Gaia, la sua bossa nostra. La cantante è attualmente in tour, in giro per l'Italia con il suo Summer Live 2026, partito a maggio e in programma fino ad agosto. Ci sono diverse date, siamo andati un po' a curiosare. Come facciamo a sapere che ci sono diversi appuntamenti? Semplice, perché basta visitare il sito ufficiale di Gaia, dove appunto ha pubblicato tutti gli appuntamenti e tutte le date dove potete trovarla e dove potete sentire ed ascoltare la sua musica. Ce l'ascoltiamo anche qui noi in questo pomeriggio, Gaia.

0: talk about.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Il pezzo è quello di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna che insomma ha annunciato uscirà ufficialmente con l'album nuovo il 3 di luglio, quindi la pubblicazione è prevista per quella data là. Si chiamerà, per chi non lo sapesse ancora, Confession on the Dance Floor parte 2. È stata un po' criticata per il concerto sorpresa che ha tenuto a Times Square, non per la location sicuramente perfetta, non per la scelta della settimana durante la settimana Pride a New York, ma per l'abbigliamento, perché qualcuno la critica dicendo: stai tentando di inseguire un po' un successo che non c'è più per te, cioè dovresti accettare l'idea della tua età e della tua non più giovinezza, mettiamola in questi termini. Invece un abbigliamento troppo succinto e la voglia comunque di coprirsi le braccia con dei guanti di pizzo, essere sempre ammiccante, provocante, la porta un po' fuori target, secondo insomma quelli che ne sanno un po' più di noi. C'è chi la critica, c'è chi invece è assolutamente entusiasta del ritorno di questo nuovo lavoro. Vedremo naturalmente come andrà, visto che ogni volta che esce comunque un album di Madonna ai primi posti delle classifiche internazionali si piazza. Vediamo se di nuovo direttamente al primo posto. Comunque l'abbiamo sentita con Sabrina Carpenter. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo fra pochissimo.
1: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company. One love, one
1: leap. Abbiamo sentito Karol G e Manu Chao, Viajando per el Mundo, che poi è anche il titolo del suo tour. Ricordiamo che è stata in assoluto la prima headliner latina nella storia del Coachella 2026. Karol G ha anche annunciato l'unica tappa italiana del suo tour, appunto Viajando per el Mundo, perché si chiama così Tropic Tour. L'evento si terrà sabato 24 luglio 2027, sì, bisogna aspettare un anno, cioè sabato 24 luglio 2027, allo Stadio San Siro di Milano. Sembra sia finita tra l'altro anche per lei, visto che continuiamo a parlare anche di relazioni, la storia con il cantante Faid, ma ha lanciato dei grandi apprezzamenti per l'Italia dicendo: siete uno dei paesi più belli al mondo, se non il paese più bello al mondo. Quindi insomma vuole anche lei un po' comprarsi così il pubblico prima ancora di arrivare qui il 27 di luglio del prossimo anno. L'abbiamo sentita Karol G con Manu Chao, ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, ancora One Love One Live.

0: Radio Company. One love, one leap.
1: Mi stavo rilassando anch'io. Per una volta mi stavo rilassando anch'io con tutti i successi che insomma abbiamo modo di proporvi alle porte di questo weekend, perché sì, è il sabato sera, però siamo veramente alle porte del weekend, dove abbiamo sentito tantissimi successi, ce ne sono altrettanti da ascoltare, quindi non spegnete la radio, restate su Radio Company, magari anche quando finisce il One Love One Live tutta la serata abbiamo tantissima musica da farvi sentire. Continua comunque adesso.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Karol G e Manu Chao, Viajando per el Mundo, che poi è anche il titolo del suo tour. Ricordiamo che è stata in assoluto la prima headliner latina nella storia del Coachella 2026. Karol G ha anche annunciato l'unica tappa italiana del suo tour, appunto Viajando per el Mundo, perché si chiama così, Tropic Tour. L'evento si terrà sabato 24 luglio 2027. Sì, bisogna aspettare un anno, cioè sabato 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. Sembra sia finita tra l'altro anche per lei, visto che continuiamo a parlare anche di relazioni e la storia con il cantante Faid, ma ha lanciato dei grandi apprezzamenti per l'Italia dicendo: siete uno dei paesi più belli al mondo, se non il paese più bello al mondo. Quindi insomma vuole anche lei un po' comprarsi così il pubblico prima ancora di arrivare qui il 27 di luglio del prossimo anno. L'abbiamo sentita Karol G con Manu Chao. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, ancora One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: buon vento.
1: Siamo arrivati alla fine, sulle note di questo pezzo si sta per chiudere ufficialmente l'appuntamento del One Love One Live del sabato di questo 20 di giugno. A me non resta che ringraziare e salutare tutti voi, ma ci ritroviamo domani dalle 18 alle 19 sempre con il One Love One Live. Grazie, restate su Radio Company perché la musica continua. Grazie anche a Stefano Bosca in regia, l'augurio come sempre di passare un weekend straordinario. Ciao a tutti, a domani.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
4: Are you ready? Get this one time.
5: Go! Radio Company Music Machine.
6: Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon inizio di serata a tutti voi. Siamo pronti come ogni sabato sera a quest'ora per ricominciare con il nostro Company Maximum. Sono Tanita Ferrari, accanto a me c'è Gianluca Pacini. Buonasera Gianluca.
7: Un abbraccione a te Tanita, un abbraccio ancora più grande a tutti gli ascoltatori.
6: E io vi racconto ogni sabato sera qual è l'outfit di Gianluca. Vi racconto le sue magliette. Questa sera la maglietta è tutta bianca, bianco optical, per capirci, della serie. Questa sarà una serata, una nottata, tutta da costruire, tutta da vivere, tutta da disegnare.
7: Quindi stasera vi flasho tutto.
6: Sì, esatto, esatto, esatto. Amici, ma come state? Che bello iniziare il sabato sera insieme a voi e in questo caso con il nostro appuntamento con Company Music Machine, che ci riporta spesso indietro nel tempo. È tutto pronto per una traccia del 2015 con DJ Catch, poi ci sarà Jamelia 2003, Superstar, e poi andremo al 2020 con una collaborazione. Il brano si intitola Your Love insieme a ATV Topic A7S.
4: Are you ready?
5: Get this one time. Go! Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Company Music Machine, la nostra macchina del tempo, ci regala ogni sabato sera a quest'ora tre produzioni che abbiamo passato e ascoltato ovunque, non soltanto nel nostro paese ovviamente, ma a livello internazionale con ATB Topic A7S Your Love. Siamo andate a salutare tra l'altro anche i nostri ricordi targati 2021, Jamelia 2003, Superstar e prima ancora un progetto presentato nel 2015 da DJ Catch. A tra poco.
2: Are you ready?
3: DJ!
2: Get this one time.
3: Go!
0: Radio Company Music Machine.
4: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night.

0: Cucinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Benvenuti cari amici, buona serata a tutti voi insieme a Radio Company. Sono Tanita Ferrari, un abbraccio a voi e a tutti coloro che nel cuore hanno dei ricordi molto belli legati alla sua voce. Se magari l'avete ascoltata dal vivo, vista una delle sue performance dal vivo, sto parlando di Elisa. Altro appuntamento importante per lei, molto interessante direi, 28 giugno, in uno speciale concerto che si terrà in provincia di Trento, a oltre 2100 metri di altitudine. Questo tra l'altro per lei, questo sarà l'unico evento strutturato in questo modo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, buon fine settimana a tutti voi. Ciao. Possiamo dire che loro sono meravigliosi? Che c'è ancora quest'onda lunga che ci fa parlare di loro, perché sui social sono dappertutto in Italia. Felici, innamorati, ma soprattutto innamorati dell'Italia. Un'Italia vissuta senza fretta, tra mare, città storiche, paesaggi intensi, bellissimi tramonti. Sarebbe questo lo spirito del viaggio di Dua Lipa e il freschissimo marito Callum Turner. Questa è una luna di miele che li ha portati a esplorare il sud del nostro paese, dalla Sicilia alla Calabria, passando per la Basilicata. Il percorso si sarebbe poi li avrebbe poi portati anche a Napoli, città simbolo di energia e contrasti, dove ogni strada racconta una storia diversa. Loro sono molto molto legati all'Italia, passeggiano serenamente, tranquillamente proprio per le strade del nostro paese, e spesso e volentieri lo hanno dichiarato. Lei stessa ha dichiarato: mi piacerebbe tantissimo non soltanto venire qui ogni tanto e fare qualche giorno di vacanza, mi piacerebbe tanto comprare casa e trascorrere tanto tempo proprio della mia vita qui con mio marito. Un abbraccio, un saluto a tutti voi, a tutti gli amici che hanno condiviso pizza, feste, gioia, avete cantato insieme a loro dalla Sicilia a Napoli. Abbiamo parlato di loro, è impossibile non farlo. Dua Lipa e Callum Turner.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! Su Company stasera Albi con I See You. Tra poco un saluto a tutti gli amici che ascoltano Radio Company da Jesolo. Non può mancare, a tra poco.
0: Company.
1: Massimo! Spot!
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
0: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company. C-Come C-Radio.
7: Company. Company Disc.
8: Company Disc.
7: Company Disc.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Benvenuti cari amici, un grande abbraccio a tutti voi e a tutti gli amici che ascoltano Radio Company da Jesolo. 24 giugno, mercoledì 24 giugno, verrà pubblicato su vivijesolo.it la rubrica Cose di Musica a cura del nostro Vittorio Ferro, tutto quanto dedicato a Dentro la Family di Company. Scrive Vittorio, Carlotta, Enrico Sisma e Alessandro De Biasi raccontano il dietro le quinte del programma che va in onda dalle 6.30 alle 9. Levatacce, sveglia alle 5, battibecchi, confessioni e quell'energia contagiosa che ogni giorno trasforma gli ascoltatori in una vera family. Tutto questo in vivijesolo.it fuori mercoledì prossimo.

0: Company.
1: Suonato dappertutto, ballato ovunque, qui c'è la genialità di Degli Another, di questo duo che hanno cambiato, rivisitato le sonorità e le hanno fatte amare praticamente a generazioni diverse, tra l'altro, perché qua dentro nella loro musica c'è proprio di tutto. Realizzato questo progetto insieme ad un altro artista, a 54 Ultra Talk to Use Company. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, è sempre un grande piacere salutare tutti voi, voi che ci seguite, perché no, anche in DAB. Tra poco vi ricorderò tutte le modalità per ascoltare Radio Company ovunque.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
13: ti augura buon ascolto con Radio Company.
14: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, tutta da vivere. Scarica l'app gratuita di Radio Company se vuoi, per essere davvero in contatto con noi H24. Poi ci sono i nostri social. E poi che ti posso raccontare? Ah, certo, se anche tu ascolti molto volentieri podcast, allora dai un'occhiata a Strimmo, la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, dove puoi trovare tantissimi podcast che trattano argomenti molto diversi tra loro. Con noi c'era Samurai J, ripartiamo tra un attimo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Park.

0: Radio Company.
1: Massimo! Una storia molto molto bella questo pezzo che abbiamo passato questa sera, Let's Love, progetto realizzato da David Guetta con Sia, lei ovviamente l'artista australiana Sia, pubblicato l'11 settembre del 2020. Loro hanno detto, David Guetta ha dichiarato, ma noi volevamo fare qualcosa di bello, mandare un messaggio positivo a tutto il mondo, un messaggio di speranza nel pieno della pandemia mondiale. In effetti ragazzi, ricordatevi, eravamo nel 2020, piena pandemia, pazzesco davvero. Tra poco ricominciamo, buona serata intanto a tutti voi e benvenuti. Tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company, Company.
2: Maximum. Maximum. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti.

0: 38. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Buonasera amici, buon weekend a tutti voi. Radio Company, tutta da vivere il sabato sera, riascoltando, ritrovando tutto quello che maggiormente passiamo nel corso delle nostre giornate, quello che riempie le nostre play. Merck & Cremont hanno unito le forze con Serena Brancale e The Colors per pubblicare il singolo estivo destinato ad essere uno dei pezzi, dei tormentoni di questa estate che sta iniziando. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, partiamo.

0: runway. Ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti. Che concerto strepitoso. Protagonista Irama a San Siro. È entrato in un modo... Hai presente i film? È così. Entrata da film allo stadio San Siro, dove Irama, protagonista del concerto, ha sorpreso il pubblico comparendo sospeso a circa 60 metri d'altezza. Ha anche dichiarato: io volevo partire innanzitutto con un grazie, cioè dire grazie a tutti i fan. Una serata celebrativa per i 10 anni di carriera si è poi trasformata in una pioggia di emozioni grazie agli ospiti, lì presenti a San Siro, come Arcomia, Annalisa, Arisa, Giorgia, tutti accolti da ovazioni e duetti molto molto belli che insomma hanno fatto emozionare proprio tante persone. Benvenuti amici, questa è Radio Company, questi sono i nostri rumors.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! Magari questa cosa non te l'aspetti anche da Sfera Ebbasta, che ha collaborato insieme a Fade per la realizzazione di questo pezzo. Ma questa è una collaborazione esplosiva, come hai sentito, che unisce il rapper italiano e anche la star colombiana. Il pezzo, tra l'altro, magari questa cosa non la sai, è una dedica malinconica, ma con un ritmo travolgente. Cioè, il ritmo che hai sentito è davvero molto up, per così dire. Ma in realtà tutto quanto, il testo è piuttosto malinconico. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti da noi, buona serata, buon weekend con Radio Company. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto e poi riparte Company Maximum.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

Buonasera amici, ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Posso fare un saluto stasera molto particolare? Lo faccio veramente molto volentieri perché so che a quest'ora ci sta ascoltando un amico da Salerno. E ascolto Radio Company molte volte nel corso della settimana, ma il weekend, soprattutto il sabato sera, visto che devo percorrere un pezzo di strada per andare a ritrovare la mia famiglia, e allora ascolto te, cara Tanitia. Io mi chiamo Carmelo e ti ascolto da Salerno in DAB. Grazie, buon viaggio a te, buon viaggio a tutti voi. A tutti voi che viaggiate con Radio Company in sottofondo, ascoltateci naturalmente non soltanto in modalità FM, ma anche, come fa Carmelo, anche in modalità DAB.

0: la domenica.
1: Ora i rumors di Company Maximum.
2: Cari amici, un abbraccio a tutti voi. Salutiamo Cesare Cremonini che ha incantato il Circo Massimo dove c'erano 65.000 fan e anche un nuovo capitolo per lui. Se ne parla molto in questi giorni di Cremonini che ha dichiarato anche questo. Io ormai ho fatto, come posso dire, un giro di boa, nel senso che voglio mettere da parte i lustrini, voglio mettere da parte tutto quello che ho presentato in occasione di questi ultimi concerti, di quest'ultimo tour pazzesco, ma vorrei dedicarmi ad altro e poter anche cantare in ambienti, fare uno spettacolo in ambienti molto più intimi, molto più piccoli. Ed è molto emozionante quello che è accaduto in occasione di questo suo ultimo concerto. E c'era una mamma che aveva scritto a penna il titolo di una delle sue canzoni in un quadernino con la penna e la carta. La figlia inquadrava il testo ed insieme mamma e figlia hanno cantato le canzoni di Cesare Cremonini.
1: I rumors dicono.

0: Radio Company.
1: Massimo! Quanto sono belli insieme, loro sono amici, si vogliono molto bene, si aiutano anche dal punto di vista emotivo, sono tutte e due single, io spesso dico questa cosa, della serie non si sa mai. Clara, San Giovanni, le ragazze su Company, tra poco ricominciamo.
2: Radio Company, Massimo. Spot.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: tattici nucleari, sono proprio loro che ci hanno portato addirittura d'arrivo. Il mio viaggio si ferma qui. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari e dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, buona serata, buon divertimento a tutti voi. Restate qui assolutamente, perché è tutto pronto per il nostro appuntamento del sabato sera con Andrea Rossini e Stefano Ferrari. È tutto pronto per i fortissimi. Un abbraccio a tutti voi, ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
4: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
5: Sabato 20 di giugno 2026, qui a Radio Company, come sempre il sabato tra le 22 e la mezzanotte va in scena qui la nostra classifica dance ufficiale. Da qualche secondo è cominciata una nuova edizione, una nuova puntata dei Fortissimi. Salve a tutti e bentrovati da Stefano Ferrari e...
6: Ciao a tutti!
5: Salve anche a e da Andrea Rossini, che si occuperà della regia nella nostra chart che anticipa in qualche modo l'estate che arriverà ufficialmente domani. Sarà il giorno inteso come luce più lungo dell'anno. Invece la nostra classifica durerà come sempre 2 ore, che ci serviranno per conoscere le 4 nuove entrate e attenzione, la nuova numero 1 della nostra chart, che intanto parte dal fondo in discesa di 9 posizioni. Oggi alla 40 Folk Holder, Vintage Culture, questa è Hands Up.

La DJ producer sudcoreana Peggy Goo, dopo aver fatto qualche anno fa un disco con Lenny Kravitz, ora ci riprova con la regina, con Madonna. Era Feel So Free nella sua speciale versione Energy Mix, che però perde 15 posti rispetto alla scorsa settimana e scende alla 39 della nostra chart. Alla 38 andiamo a conoscere la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana. Najee insieme a Ben Evers, la nuova entrata si intitola Chica.

classifica, ricordiamolo, andò alla numero uno proprio a cavallo tra il 2025 e il 2026, quindi sono passati 6 mesi ed eccoci qua, vostro onore, Gordo e Rainer Zonneveld perdono 3 posti con Loco Loco, ma sono ancora all'interno della nostra chart. Perde invece 7 posizioni e scende alla 36 un ex numero 2, Federico Scavo, questa è la sua Show Me Love.

Non smetterò mai di ripeterlo, ma questo pezzo di Kungs Boss Noise, che sta alla posizione numero 35, sì, continua a piacere, cioè fa proprio estate, fa proprio giro in macchina con i finestrini aperti o con la cappotta abbassata. Riguadagna comunque un posto nella nostra chart e va alla 35. Alla 34 invece andiamo a conoscere la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana. Entra nei fortissimi DJ Tamisha, questa è Move Your

0: 3 dei fortissimi, la nostra classifica ufficiale Dance, che è sempre disponibile al nostro sito
1: radiocompany.com,
0: ma anche sulla piattaforma Streammo, che lo ricordo si pronuncia Streammo ma si scrive Streammo. Alla posizione numero 32, in salita di 5 posti, una new entry di scorsa settimana, Ramon Ramonito, Raf Marchesini, il pezzo è Los Niños del Barrio.

0: Posizione 31 dei fortissimi con Tony Romera in Crazy, meno 13 con The Unknown nella nostra chart, che è la posizione numero 30, è pronta a presentarvi la terza nuova entrata di questa settimana, la ascolteremo insieme tra poco.
1: We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Qui a Radio Company sta andando in scena la nostra classifica dance ufficiale che, come promesso, alla posizione numero 30 vi presenta la terza, la penultima nuova entrata di questa settimana nella nostra classifica dance. C'è Another con Eddie, questa è Like It.

una nuova versione dance anche per la mitica Family Affair della bravissima Mary J. Blige. Era nuova entrata la scorsa settimana, il titolo rimane lo stesso. Samuele Sartini passa dalla posizione numero 35 alla 29, quindi guadagna 6 posizioni rispetto a sabato scorso. Stiamo già suonando la posizione numero 28, dove c'è in discesa di 7 posti un ex numero 1, a dire il vero, anche se c'è rimasta per poco nella nostra chart.

altro pezzo del passato del 2001 intitolato proprio Just The Way You Are di Milky, che in realtà fa parte del team di produzione, parte integrante con David Guetta, che ha ripensato questo pezzo utilizzando, l'abbiamo già detto diverse volte, anche Stardust Music Sounds Bad With You, l'avrete sentito sicuramente il campione in sottofondo. Meno 8 per Milky e David Guetta alla 27, alla 26 invece più 1 per Matthew Sachs, Ali Selecta and Smoothies. Questa è Trumpet. Bye.

Cioè, praticamente alla fine ogni 2-3 mondiali la colonna sonora ufficiale dei mondiali a Shakira gliela fanno fare. Shakira con Burn Boy, più 8 con Die Die nella versione unofficial di 8-1 e Balzanelli, che tra l'altro era nuova entrata la scorsa settimana. Oggi l'abbiamo appena incontrata già alla posizione numero 25. Alla 24 invece della nostra speciale classifica Dance qui a Radio Company, in discesa di 4 posti c'è il progetto Bori, questa è Feel of the Night.

0: speciale remix firmato Star B per I Feel For You, grande successo, probabilmente il primo grande successo internazionale di Bob Sinclair, anche se pure qualche tempo prima con un pezzo intitolato Gym Tonic fece parecchio successo, probabilmente questa è la sua, come dire, il suo pezzo iconico. Più 2 alla 23 per Bob Sinclair, diventato, tornato virale con la versione originale. Alla 22 invece in salita di un posto c'è il nostro collega Ale De Biasi con Durante, questa è Non Me Diga Che No.
1: Tócame.

0: molto interessante, la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 21 dei fortissimi Ultranate Hugel, Ismael Angel con Moving to the Sun nei fortissimi che ripartono da qui tra poco. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Abbiamo scavallato, abbiamo oltrepassato la metà della nostra classifica dance. Ancora buon weekend, buon sabato, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company, dove nella nostra classifica dance sta già suonando la posizione numero 20, in salita di 8 posti, Frankie Romano and Super Mini Celebration.
2: Number 20. Numero 20.

Si intitola Free Your Mind, perde 5 posizioni, un ex numero 1 della nostra chart, il progetto di Prospa and Clowney, che scendono dunque alla 19 della nostra originale classifica Dance, che arriva ogni sabato qui su Company tra le 22 e la mezzanotte. Attenzione invece alla posizione numero 18, un pezzo che ci piaceva molto nella sua versione, che poi non era l'originale ma era già un remix all'epoca. Rivive comunque Four to the Floor, che oggi guadagna 8 posti. Loro sono Star Sailor and Offenbach.

nel nostro caro amico Christian Marchi, che salutiamo insieme alla voce di Solia, più 5 con Summer is Magic. Nella nostra chart, tra l'altro, era nuova entrata proprio sabato scorso e si trova già più avanti della metà della nostra chart.

Signals, 021 alla posizione numero 15 dei fortissimi, la nostra classifica dance che potete trovare in qualunque momento al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Alla posizione 14 un'altra ex numero 1 della nostra classifica che prende una bella pettina.

Il remix di Luke Alexander per questa nuova versione dell'iconica Show Me Love di Robin S, che fa anche parte del team di produzione insieme a Steve Angello e a Laidback Luke, posizione numero 13 nei fortissimi. Anche in questo caso stiamo parlando di un pezzo che esce dalla top 10, visto che stava alla 8 proprio la settimana scorsa. Più 3 invece alla 12 per un pezzo molto interessante, Max Millan, Simon Adams. Il pezzo si intitola Mart

0: Una settimana alla numero 1, oggi numero 11 in discesa di 6 per Spiller, Sophie Ellis Bextor, William Keys e questo pezzo che è diventato Groove Jet, If This Ain't Love, Not Without Friends. Niente male, a tra poco per la top 10.
1: Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Inizia qui l'ultimo quarto, l'ultima parte della nostra classifica, quella di oggi 20 giugno 2026. Su Company c'è la musica dance che suona e sta già suonando la posizione numero 10 della nostra chart. Revival House Project, Annelisa Lamola, Who Music in Me.

0: Position number 9, numero 9, Another 54 Ultra, pezzo che è stato in vetta alla nostra classifica e c'è stato per diverse settimane, addirittura 5, che è una sorta di piccolo record per i fortissimi. Oggi Talk to You perde due posti, ricordiamo che Another era anche nuova entrata oggi con il pezzo nuovo alla posizione numero 30. Guadagnano 5 posti invece, vanno alla 8 David Guetta, Martin Orger, Man Machine, il pezzo si intitola The Past, The Present, The Future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

Numero 7 questa settimana nei fortissimi Mix Masters Melisos, pezzo che guadagna 4 posti, si intitola My Life is a Disco e tra parentesi In the Mix, che ci sta sempre bene in un pezzo dance storicamente da fin dalla notte dei tempi. Attenzione alla posizione numero 6, in salita di 4 posti nella versione unofficial di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, che salutiamo, ci sono Topic and Becky G, questo è Sorry Papi.

Si intitola Devotion Sweetest Motion nella sua nuova versione, il pezzo di Joel Corrier, Ra, che guadagnano un posticino e vanno alla 5. Io non vedo da tantissimo tempo foto di Joel Corrier, che fino a poco fa era definito da noi il DJ producer più palestrato al mondo. Chissà se è ancora così. Intanto andiamo alla posizione numero 4, dove troviamo la numero 1 di 7 giorni fa, The Flirt and Beltran, 3 posti in meno ovviamente per Passion. Are You Satisfied? It's native.

questa settimana alla posizione 3 per Justin Bieber con questo pezzo di parecchio tempo fa, di una quindicina di anni fa se non erro, quindi l'epoca in cui noi lo chiamavamo fondamentalmente Justin Bieberon. Il pezzo era Beauty and the Beat nella nostra classifica, che invece alla posizione numero 2 in salita di un posto prima della nuova numero 1 vi fa sentire Fezo

che occasione, uno dei remake, uno dei riarrangiamenti sicuramente meglio riusciti in chiave dance di Blue Monday dei New Order, che è diventata How Does It Feel, guadagna una posizione il progetto di Fezo, Dub Dogs and Zark, che oggi vanno ad occupare la posizione numero 2, guadagnando un posto, quel tanto che bastava. Va in vetta alla nostra classifica dance un altro pezzo fra i più interessanti dell'ultimo periodo, The Bowser, si intitola Magnetic. Number one.

0: Si scrive The Bausa per gli amici The Bauscia con Magnetic, l'ultimo pezzo della classifica, perché avete appena ascoltato, signore e signori, la nuova numero uno della nostra chart, quella del 20, oramai 21 giugno, inizia ufficialmente l'estate dal punto di vista del calendario, anche se dal punto di vista invece delle temperature stiamo già dando da più di qualche giorno. Siamo arrivati dunque alla fine, quindi vi auguriamo buon weekend, divertitevi ma fate i bravi, grazie anche ad Andrea Rossini, buonanotte.
1: Grazie, Bravino. Ciao, buonanotte.
0: A presto, i fortissimi tornano fra 7 giorni, meno 2 ore. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
6: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90 in questo weekend, il venerdì e poi il sabato notte in versione Rewind, c'è il nostro DJ Nick alla console e partiamo con il Best Connection, pezzo del 98 su No Colors, era questa Abla Meluna.
5: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Un nuovo tonnello suona questa notte Energia 90. Il nostro viaggio attraverso i suoni e i successi marcati anni 90 continua per sentire anche Basi Bass con You Don't Stop, era il 98, etichetta Sound Division.

0: insieme a Regina si conclude anche la prima parte di Energia 90. Pochi minuti, fermi là, torniamo con J-Lo, Jennifer Lopez.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.

0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte, il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 con Digenica la console, già pronunciato pezzo pop della regina della musica pop J-Lo, questa era Let's Get Loud su etichetta Columbia.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: A tra un po' torniamo con un grande pezzo, lo sapete, dei miei preferiti, Paul Van Dyk.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Questa Radio Company suona la notte, Energia 90, il nostro viaggio il venerdì e poi il sabato in versione rewind praticamente mattina. Con Paul Van Dyk ripartiamo Foreign Angel 98 su Deviant Records.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Quadran, grande viaggio con i Tenori del 95 su Bonsai.

0: con System F ci fermiamo, terza parte conclusa del nostro viaggio, pochi minuti, ritorniamo con i bagagli in mano per ripartire insieme a Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Quarta e ultima parte di Energia 90 questa notte, venerdì e poi sabato, ricordiamolo, per gli amici notturnomani in versione rewind con Mauro Tonello che vi parla in questo istante, c'è DJ Nick alla console ed ora Yo Love sull'etichetta DBM Movement, era il 1993, lui è Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Bob Marley con Sunny Shining, però in questo caso remixato dai Funkastad Lux del 99 su Grab Tools.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: insieme a un grande personaggio della musica degli anni 70, rivisitato da Bob Sinclar, questo pezzo di Ciarone, Ron, si conclude anche questo viaggio di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre, grazie anche a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company présente Fluido, Fluido. L'apéritif créatif plein air, la musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.